Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il prima della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca.

Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao Lorenzo!
1: Ciao bambini, ciao DJ! Ma cos'hai? Sei un po' pallido, il tuo viso arancione è meno sgargiante del solito.
0: Sì, in effetti non mi sento molto bene.
1: Ma DJ, non sarebbe stato meglio tu fossi rimasto a casa?
0: No, Lorenzo, avevo troppa voglia di venire in trasmissione, di stare insieme a voi, eh?
1: Eh sì, ho capito DJ, ma così attacchi il raffreddore anche a me.
0: Povero Lorenzo!
1: DJ, non c'è proprio nulla da ridere. Fammi sentire se hai la febbre.
0: Ma no, ho preso solo un poco di freddo, dai.
1: Vieni qui, fammi sentire la fronte. Oh mio Dio, DJ!
0: Cosa?
1: Ma scotti come la brace!
0: Dici davvero? Beh, in effetti sento un poco freddo.
1: Ascolta, apri la bocca.
0: Ah.
1: DJ, di più, apri di più.
0: Ah.
1: Corpo di mille balene, DJ!
0: Ma che cosa c'entrano le balene adesso?
1: Le tue tonsille, DJ, sembrano due dirigibili. Aspetta, fammi sentire la schiena. Adesso ripeti 33.
0: 33?
1: Fai un bel respiro e poi...
0: 33!
1: Ancora!
0: 33!
1: Non ci siamo, DJ. Bisogna chiamare un dottore.
0: No, il dottore no!
1: Non fare capricci, DJ. Sei grande ormai. Possiamo farti una punturina.
0: Lorenzo, ti svelo un segreto. Con me le punture non servono a niente.
1: Ma dai, magari basta solo un poco di sciroppo.
0: Lorenzo, ti svelo un altro segreto. Con me lo sciroppo non serve a niente.
1: Beh, allora vedrai che una... piccola e bella pasticca,
0: Lorenzo,
1: e passa tutto.
0: Ti svelo un altro segreto, le pasticche come non servono a niente.
1: Adesso basta DJ, non farmi arrabbiare.
0: Adesso basta tu Lorenzo. Se volevo un medico andavo dal medico, invece sono qui per parlare con te, con il mio musicista. Non mi devi dire come si cura un raffreddore, ma bensì come nasce una canzone. Uffa.
1: Ok, va bene DJ, non ti innervosire per così poco. Io volevo solo farti stare meglio. Ah... senti, potrei farti ascoltare una canzone medica.
0: Una canzone medica?
1: Sì, sì, perché anche le canzoni possono aiutarci a stare meglio.
0: Ma sentiamo un po', va?

0: Dottoressa, no, no, no, i capricci, no, no, no. Dottoressa, no, no, no,
1: carina.
0: I capricci, no, no, no.
1: Interessante.
0: Sai, DJ, quando ero piccolo facevo un poco di capricci anch'io se dovevo andare dal dottore e farmi visitare.
1: Davvero, Lorenzo?
0: Eh sì, è una cosa normale. Posso rivelarti un segreto?
1: Oh sì, ma certo, sarò veramente... Sì, dimmelo, dai.
0: Allora, lo sai che ancora oggi che sono grande, quando devo fare la puntura ho un po' timore e non mi piace affatto sentire la puntura del lago. Brrr, oh. Non mi piace assolutamente pensare nemmeno, DJ. Brrr.
1: Aia.
0: Però, DJ...
1: Cosa, Lorenzo?
0: DJ, quando mi veniva la febbre ed ero malato, c'era una sola cosa che mi piaceva tanto.
1: Ah, il gelato?
0: No, no.
1: Ah, no? Beh, credo di aver capito a cosa ti riferisci. Alle carezze della mamma, vero?
0: Eh sì, DJ, proprio così. Quando siamo più fragili, quando le nostre forze sono un poco più deboli, è proprio allora che abbiamo bisogno di più coccole, di più carezze. Ed è così bello riceverne tante.
1: Hai proprio ragione.
0: Se chiudo gli occhi, mi pare ancora di sentire i passi della mia mamma, che fra una faccenda e l'altra veniva nella mia cameretta, si sedeva accanto a me e mi accarezzava la fronte, le mani, come per curarmi, per proteggermi da ogni male.

0: Che bella questa canzone, Lorenzo! Mi sento già meglio!
1: Sì, hai ragione. Ecciù! Invece stavo meglio prima di vederti, DJ!
0: Mi sa?
1: Mi hai attaccato il raffreddore, lo sapevo! Ecciù!
0: Ciao bambini! Ciao Lorenzo, riguardati!
1: Ciao,
0: a presto!
1: Ciao bambini! Ciao DJ! Come vento che scaccia le foglie, passa la mano e il male ti toglie. Come nuvola quando c'è brezza, passa ogni male con questa carezza.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo un albo illustrato dove potreste avere la sensazione di perdervi. Dietro ogni porta, scritto da Chiome Clear e illustrato da Julie Morstard, è tradotto da Davide Musso per Terre di Mezzo. E fin dalla copertina ci invita a esplorare, a scoprire cosa si nasconde oltre la soglia. Il libro è una collezione di tante possibili porte e tra queste troverete anche quella della vostra aula di scuola, che ormai da qualche settimana avete ripreso a oltrepassare tutti i giorni. Ma busserete anche a casa degli amici, osserverete il mondo attraverso delle porte a vetro, o passerete più volte da porte girevoli, oppure guarderete la notte attraverso una porta zanzariera. E attenzione, perché a volte questo libro riserva qualche sorpresa e ci conduce in territori fantastici. Perché, come diceva un grande illustratore che le autrici di questo libro citano nel frontespizio, ogni pagina è come una porta. Aprire un libro, aprire una porta, è sempre l'inizio di qualcosa, di una storia, di un incontro, di una scoperta. Voi siete pronti? Dietro ogni porta, scritto da Chiome Clear e illustrato da Julie Morstadt, è tradotto da Davide Musso per Terre di Mezzo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it. I libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone.

Questo è il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, buongiorno amiche e amici, come state? Si comincia? Vabbè, oggi sono così, sono allegro per salutare l'allegra combriccola del buongiorno di Radio Kids. Un saluto grandissimo dal vostro papà Marco, un super abbraccio, abbraccioso ovviamente a tutti voi. È lunedì 12 ottobre, comincia una nuova settimana e allora buon inizio settimana a tutti voi amici miei. Ma che bene, sono tornato... Mi si intreccia già la lingua oggi molto bene, cominciamo proprio alla grande, devo dire yes. Allora, sono molto felice, sono stato a Trieste la scorsa settimana, vi ho lasciato in compagnia di Arianna ed è stata una grandissima emozione, perché ho vissuto una grande emozione. Sono salito sulla nave più bella del mondo, ovvero l'Amerigo Vespucci, e devo dire che è stata un'esperienza incredibile salire a bordo di quella nave, guardare le sue vele maestose, gli alberi, gli spazi, guarda, sembrava veramente di partire per un'avventura. E proprio oggi c'è una coincidenza, ma proprio curiosa, che ci porta proprio a parlare di viaggi di mare, soprattutto di grandi esploratori, perché proprio il 12 ottobre del 1940, sì, 1940, ho invertito, il 12 ottobre, niente, oggi dai numeri. Mi mandate un po' di caffè, per favore, perché sarà una giornata difficilissima questa. Allora, dicevi, il 12 ottobre del 1492, Cristoforo Colombo arrivò in quel luogo che oggi chiamiamo America. E la chiamiamo America proprio in onore di Amerigo Vespucci. Io sono salito sull'Amerigo Vespucci. Insomma, è una meravigliosa coincidenza. E oggi che cosa vogliamo fare? Io voglio che voi oggi diventiate tutti dei grandi esploratori. Ecco, dove andremo? Soprattutto, che cosa scopriremo? Questo sta a voi. Allora, facciamo una cosa. Oggi vi chiedo subito. Se poteste scoprire un posto nuovo, ecco, immaginate di essere dei grandi esploratori e di poter andare ovunque con lo zaino, con la mappa, con il cappello, con il binocolo, con uno zaino, ce l'abbiamo, la bussola è sempre importantissima, è fondamentale la bussola, ecco. Se poteste in qualche modo andare a scoprire un luogo, un posto, quale posto vorreste scoprire? Che cosa vorreste trovare? Ovviamente giochiamo anche con la fantasia, perché potreste scoprire magari un'isola piena di animali, ma animali mai visti prima, tutti strani che camminano sotto sopra e che non lo so, fate voi, oppure una bella città costruita sugli alberi, o ancora una grotta con un tesoro. Un pianeta, perché no? Un bel pianeta abitato da creature simpaticissime, sempre simpaticissime. Non lo so, fate voi, vediamo un po' che cosa riuscite a creare oggi con la vostra fantasia, con la vostra creatività. Vi ricordo intanto il nostro whatsappissimo numero di telefono, che è 333-6690818, e oggi abbiamo tante sorprese. Perché tra poco avremo anche un ospite al telefono, un ospite davvero speciale che sarà con noi, e avremo al telefono Matteo Trullo, che rappresenterà l'Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest. Hai visto? Questa è la meraviglia del buongiorno di Radio Kids. Allora, forza ragazzi, cominciate a scatenarvi con i messaggi. Se poteste scoprire un posto nuovo, che posto vorreste trovare o vorreste scoprire, soprattutto che cosa vorreste trovare in questo luogo? Ma adesso, scusate un attimo, devo fare una cosa. Devo schiarire la voce. Devo prendere l'ukulele. Devo fare una cosa. Siete pronti? Mi aiutate? Perché questa mattina è un po' complicato, Vai! E tolgo la base. Tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri ad Alice della terza B di Salzano! Siamo in provincia di Venezia.

dice evviva buon compleanno subito. Abbiamo cominciato alla grande oggi subito con gli auguri. Alice, non ci hanno scritto quanti anni compie, non lo sappiamo. Terza B, quindi siamo 8, vai così, andiamo un numero così. E adesso cominciamo con la grande musica di del Buongiorno di Radio Kids. Lui è Capitan Tsubasa e questa è Capitan Tsubasa, fino al fischio finale. Sarà lei questa canzone. Vediamo un po', dai, cominciamo. Sì, dai, fino al fischio finale, Capitan Tsubasa, la nostra Cristina D'Avena, che così comincia la grande, la nostra mattinata. E poi si torna qui in diretta, eh. Vai, forza, piccoli, grandi esploratori.

0: campionato.
1: Addirittura esagerati, che cos'era? Era l'ultima di campionato, forse, molto probabilmente. Buongiorno a tutti voi, a coloro che si sono sintonizzati soltanto in questo istante. Questo è il buongiorno di Radio Kids. Io sono Papa Marco. Sono le 7:38 di questo lunedì 12 ottobre 2026. Oggi stiamo facendo un po' un viaggio, dei viaggi avventurosi, perché ho detto: immaginate di essere degli esploratori con lo zaino, col cappello, col binocolo, con la bussola e anche una merendina. Perché serve sempre una merendina. Se poteste scoprire un posto nuovo, che posto vorreste immaginare e di scoprire, ma soprattutto che cosa vorreste trovare in questo posto? Immaginiamo anche qualcosa con la fantasia, mi raccomando, immaginiamo, forza, fantasia e creatività, fatevi sotto. Buon inizio settimana alla cara Eleonora, dalla tua nonna Evelyn, dalla splendida Verona. Ciao tesorino mio, ciao, salutiamo la nonna di Eleonora e salutiamo Evelyn, la nonna di Eleonora. Sì, ci siamo stamattina. Mi servono 106 caffè, mi servono, perché iniziare la settimana non è facile per niente. Ciao papà Marco, sono papà Alberto, il papà di Patrizia e Rocco da Padova. Eccolo papà Alberto, buongiorno. Volevo salutare i miei bambini e augurargli una bella giornata, anche se qui a Padova piove tantissimo. Ah sì? Ecco, qui a Roma io per esempio stamattina sono uscito e c'erano soltanto delle nuvole, un po' bruttarelle devo dire queste nuvole, però non lo so come andrà a finire questa giornata, ma non lo so. Comunque a Padova piove, aprite l'ombrello, mi raccomando, e fateci sapere un po' anche com'è il tempo nelle vostre città, nelle vostre zone. Grazie ad Alberto, il papà di Patrizia e Rocco da Padova. E poi, chi è qui? Ciao, sono Carlotta da Trento e oggi attenzione, bisogna fargli gli auguri. Allora aspettate, fermi tutti. Dobbiamo aspettare un orario ben preciso. Ecco, allora aspettiamo. Sembra facile. Allora, questo più tardi alle 7:45, ma devo anche chiamare Matteo perché tra poco avremo lui come ospite, il nostro rappresentante dell'Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest. Buongiorno, sono Alice da Palermo ed oggi è il compleanno della mia migliore amica Lia, che compie 8 anni. Le potete fare gli auguri? Va bene, dai, questa la facciamo, questa si può fare subito.

Buon compleanno a Lia, da parte ovviamente di Alice da Palermo. Abbiamo stamattina mi servirebbero tanti tentacoli tipo polipo, stamattina mi servirebbero perché ho bisogno di tante mani. Ciao papà Marco, sabato ci salirò anch'io con papà, mamma e nonna Evelyn, Ravenna, capitale del mare. Eleonora, salirai sulla, immagino che tu stia parlando dell'Amerigo Vespucci, ma sarà un'esperienza indimenticabile, cara Eleonora, te lo posso assicurare. Ma che bello, un abbraccio, un grande abbraccio a tutti voi, e bello salire sulla Amerigo Vespucci. Buongiorno papà Marco, sono Jacopo da Padova e vorrei scoprire un'isoletta segreta con una grande pasticceria, ecco questo è molto interessante, dove c'è di tutto e di più. Ci sono tanti caffè per chi li beve, io grazie, e tante cioccolate calde per chi non beve il caffè come me. Perfetto, ci siamo, ognuno ha le proprie cose. Per fare colazione poi ci sono dei muffin giganti al gusto di cioccolato. Buon lunedì a tutti. Possiamo ascoltare la canzone dei Gummy Bear? Ma certo, è già pronta perché mi diverto tantissimo con questa canzone. E allora Jacopo da Padova, esaudisco subito il tuo desiderio perché c'è pronta qui. Nel frattempo io chiamo Matteo, sì, perché ci dovrà raccontare un attimo come si sta preparando per questo Junior Eurovision Song Contest e ci farà scoprire anche qualcosa di sua personale. Faremo qualche domanda e se volete fargli delle domande il numero di telefono è sempre, lo conoscete, 333-6690-818. Nel frattempo dai, ci sentiamo tra pochissimo.

0: vabbè, a me questa canzone fa troppo ridere, è troppo divertente, è il modo migliore per iniziare la giornata. I'm a gummy bear, va bene, bentornati, 7.44, questo è il buongiorno di Radio Chizzi, sono il vostro papà Marco, vi terrò compagnia fino alle 8.30 e adesso ve l'avevo annunciato pochissimi minuti fa. Signore e signori, abbiamo con noi un giovanissimo artista che ha trasformato la sua passione per la musica in una bellissima avventura e ha già vissuto delle emozioni, devo dire, veramente incredibili. A 14 anni ha vinto The Voice Kids e ora si prepara a rappresentare l'Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest. Lui è Matteo Trullu. Buongiorno Matteo!
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno direttamente da Cagliari. Com'è il tempo a Cagliari adesso?

0: chiedo a te, allora c'è Carlotta da Trento che compie 7 anni. Intanto gli potresti è all'ascolto in questo istante perché è in macchina col papà. Potresti cantarle un tanti auguri a te, veloce, tanti auguri a Carlotta, così, velocemente?
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Carlotta, tanti auguri a te.
0: No, vabbè, ma che meraviglia, ma sarà onorata Carlotta di aver ricevuto gli auguri da un vero cantante, perché io così mi invento di essere un cantante, suono l'ukulele e canto canzoni così, vabbè, ma finalmente un vero cantante. Allora, caro Matteo, cominciamo proprio dall'inizio, ecco, è tutto, è cominciato quando avevi 4 anni, giusto? Più o meno?
1: Sì, in pratica sì, io comunque da piccolissimo cantavo le canzoni dello Zecchino d'Oro,
0: sì, sì,
1: con mia mamma, poi ho deciso di fare un casting, qualche casting, poi non mi presero mai, però comunque mi è sempre comunque anche rimasta la voglia di continuare con la musica e soprattutto di fare un talent show come The Voice, che era il mio sogno.
0: Certo, perché tu hai provato a partecipare allo Zecchino d'Oro, ma a combinazione non ti hanno mai selezionato.
1: Vabbè.
0: E poi però, no, perché la tua strada era un'altra in fondo, Matteo, giustamente. E poi a 6 anni... Dimmi, scusami.
1: No, poi vabbè, ho provato a fare il casting di The Voice un anno prima.
0: Sì.
1: Anche lì non mi presero.
0: Okay.
1: Però comunque, ovviamente lì sul momento ci sono rimasto malissimo.
0: Sì.
1: Però comunque alla fine ho capito che non era un no, ma un non ancora. E quindi come è andata meglio poi l'anno dopo.
0: Sì, perché poi hai partecipato a The Voice Kids e l'hai vinto! Beh, proprio, sì, siamo nel 2026 ancora, quindi l'hai vinto proprio in quest'anno il The Voice Kids. Senti, ma com'è stato quando ti hanno selezionato? Che cosa, com'è stata l'emozione? Cosa è successo? Ti sono venuti a chiamare, ti sono venuti ad avvisare?
1: Sono venuti proprio a casa mia, io mi hanno fatto una sorpresa, io non pensavo. Poi ovviamente il casting secondo me era andato comunque abbastanza bene, io mi ero divertito, magari vedevo anche le facce, comunque chi selezionava secondo me erano anche abbastanza contenti, però okay. Comunque alla fine non mi avevano ancora chiamato quando mi hanno fatto la sorpresa. Quindi io un po' così ci stavo perdendo le speranze, però in realtà comunque ci speravo ancora.
0: Certo, certo.
1: Quindi io tecnicamente sapevo che dovevo andare dal dentista e mi dicono, e sento bussare alla porta, i miei genitori mi dicono, ma te vai ad aprire, mi sono ritrovato tutta la troupe di The Voice.
0: No, che ti hanno fatto questa sorpresa. E ti annunciavano appunto che avresti partecipato all'edizione di The Voice Kids, giusto? Sì.
1: Esatto.
0: Senti, ma l'emozione che hai provato quando si sono girati i giudici?
1: Allora, io comunque... Non pensavo neanche di passare le blind.
0: Ah, ok.
1: Però, comunque lì l'emozione era tantissima, quindi forse non mi sono neanche accorto che si fossero girati i giudici così. Cioè, io vedevo proprio le piccole persone, cioè proprio non riuscivo a capire bene.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Perché io al di là, certo, il mio obiettivo era comunque farci girare NEC,
0: okay.
1: Però comunque sono stato anche tra gli ultimi ad esibirmi, perché appunto c'erano già Clementino e Risa già girati.
0: Sì. E poi alla fine...
1: Lì comunque l'emozione secondo me era anche di più.
0: Ok, anche perché il tuo idolo ovviamente si è girato e quindi poi alla fine hai scelto proprio NEC, hai fatto parte del team di NEC e grazie a lui e ovviamente in primis la tua bravura e poi anche grazie a lui sei riuscito a vincere The Voice Kids. Ma perché in fondo tu hai cantato allo Zecchino d'Oro, ma hai un'anima rock se non sbaglio.
1: Sì.
0: Vero? Ecco, tu passi dalle tagliatelle di Nonna Pina ai classici del rock di Jimi Hendrix, ad esempio, ecco, passi da un genere all'altro, però il tuo genere preferito è il rock, insomma.
1: Sì, perché mi ricordo che a piccolissimo chiesi una chitarra ai miei genitori.
0: Sì.
1: Secondo me è da lì che è partito un po' tutto, ho trovato il maestro giusto di chitarra, che mi segue tuttora. È partito tutto da lì.
0: Bene.

0: Bene, bene. Senti, l'Eurovision, lo Junior Eurovision Song Contest si avvicina il 24 ottobre a Malta, ci sarà, quindi ci sarà il grande evento. Ma come ti stai preparando? Sei emozionato?
1: Sì, sono emozionatissimo. Questo per me era proprio un sogno ancora più grande, perché io vedevo The Voice come un sogno, un obiettivo.
0: Sì.
1: Però l'Eurovision neanche ci pensavo, perché non pensavo proprio di vincere con The Voice.
0: Certo.
1: Quindi era come proprio una cosa lontanissima, secondo me. Però comunque mi ricordo proprio che quest'estate mi avevano chiamato, mi hanno detto prova questa canzone, però non mi avevano detto appunto che sarebbe stata per l'Eurovision.
0: Ah, ok.
1: Quindi io mi ho provato questa canzone anche se sospettavo appunto qualcosa.
0: Sì.
1: Poi un mese dopo alla fine siamo andati al mare con i miei genitori. Ho visto mia mamma che mi stava chiamando dal bagnasciuga.
0: Sì.
1: Mi stava chiamando. Io ho collegato tutto.
0: Sì.
1: E alla fine sono andato subito correndo ad ascoltare questa canzone dove annunciava appunto che avrei partecipato a Junior Eurovision.
0: Senti, si intitola la canzone Che cos'è l'amore? Che cosa racconta? Di cosa parla?
1: Beh, questa canzone comunque vuole trasmettere, comunque vuole far capire pochettino a tutti i ragazzini, insomma, della mia età o anche un pochettino più grandi.
0: Sì.
1: Come appunto noi possiamo vivere, diciamo, i primi amori, le prime cose in generale.
0: Ok. Eh beh, sì, ci sta, è una sorta di inizio, e l'amore poi va vissuto sempre in qualche modo, è l'amore che accompagna da sempre tutta la nostra vita, e quindi sin da piccoli fino a quando diventiamo grandi, anche un po' più grandi, insomma, l'amore deve far parte della nostra vita. A volte ci chiediamo che cos'è, perché non riusciamo, poi sicuramente i più piccoli non hanno ancora la percezione reale di che cos'è l'amore, però è anche vero che si può tranquillamente spiegare e vivere a qualsiasi età. Quindi
1: questa percezione di che cos'è l'amore non ce l'ho neanche io.
0: No, certo. E piano piano lo scoprirai anche tu. Tranquillamente. Senti, allora, a Malta quando parti per Malta?
1: Io comunque dovrò partire adesso, questa settimana.
0: Sì.
1: Prima per Milano, perché dovremo provare ovviamente tutto, vedere sistemare i minimi dettagli.
0: Certo.
1: E a Malta sarò dal 17.
0: Bene, quindi devi preparare, devi studiare la coreografia, ma tu ballerai quindi? Ci stai dando questa notizia?
1: Allora, non svelerò ancora niente.
0: Ok,
1: però
0: io ci ho provato.
1: Vi assicuro che suonerò sia il pianoforte che la chitarra.
0: È vero, perché tu poi oltretutto hai cominciato a suonare la chitarra, ma poi hai studiato anche il pianoforte, è vero. Cioè, bravo, Matteo, io ti faccio l'applauso, ma sicuramente te lo stanno facendo anche i nostri amici alla Scodola, l'allegra combriccola del Buongiorno di Radio Kids, quindi tutti a tifare Matteo il 24 ottobre allo Junior Eurovision Song Contest, giusto? Oh. Dai, tutti incollati davanti alla televisione. E tiferemo, anche perché se non sbaglio, ma come funzionano i voti? Come il Eurovision dei grandi? O si può?
1: No,
0: si può votare
1: anche dall'Italia.
0: Ok.
1: Si può votare dall'Italia su jesk.it.
0: Perfetto, e noi voteremo, ti voteremo per forza, assolutamente, anche perché sappiamo che non ci deluderai, tu sei un bravo, poi abbiamo sentito anche come canti, abbiamo avuto così un piccolo accenno, ma adesso io la faccio ascoltare la canzone, così cominciamo ad abituare i nostri amici ascoltatori alla canzone, e quindi arriverai il 24 ottobre che avrai un folto numero di persone che saranno lì a tifare, a fare il tifo per te, dai Matteo. Adesso però devi andare a scuola. Io posso salutare anche papà Davide che è in macchina con te, ciao Davide.
2: Certo. Ciao Marco, ciao,
0: dai, porta a scuola Matteo che sono le 7:55, è arrivato il momento, e intanto vi lasciamo con Che cos'è l'amore di Matteo Trullu, e grazie per essere stato con noi,
1: grazie,
0: forza
1: mille, grazie mille a te.
0: Si dice in bocca al lupo, evviva Matteo Trullu, evviva.
1: Grazie.
0: Ciao Matteo, ciao Davide, ciao a tutti, ciao.

Ma che meraviglia questa canzone, il nostro Matteo Trullo che rappresenterà l'Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest il 24 di ottobre. Tutti a tifare Matteo. E adesso si torna alle 7.59 qui al Buongiorno di Radio Kids con la domanda del giorno. Ecco, se poteste esplorare un posto nuovo, scoprirlo, che posto vi piacerebbe scoprire? Soprattutto che cosa vorreste trovare in questo luogo magico? Magari scoprire un'isola piena di animali che non avete mai visto prima, oppure un pianeta lontano nello spazio, nel profondo spazio, lì lontano dove non si vede nulla, dove tutto è buio, oppure una grotta con un tesoro. Ecco, date sfogo alla vostra fantasia e alla vostra creatività. 333 6690818. Continuiamo a leggere qualche messaggio. Allora, la devo fare perché voleva ascoltare anche un'altra canzone. Vuole ascoltare Take Down delle Antrix, però volevano personalizzato questo augurio di buon compleanno in questo modo qua. L'abbiamo cantato con Matteo prima, ma adesso faccio così.

Zan zan, evviva, evviva, evviva. Poi vuole, come regalo di compleanno, vuole take down delle Huntrix. E metterò anche take down delle Huntrix. Va bene, sarà fatto, cara Carlotta, per il tuo compleanno. 7 anni, mamma, che bello, 7 anni. Chi se li ricorda più 7 anni? Buongiorno, Combriccola di Radio Kids. Sono Noemi da Palermo. Mi piacerebbe esplorare Saturno, il pianeta con gli anelli intorno. Ma che meraviglia, qui è sempre piaciuto anche a me, e scoprire un'isola con tante ballerine. Che bello, le ballerine su Saturno, le ballerine che ballano sugli anelli di Saturno, sarebbe una cosa meravigliosa. Grazie, grazie a Noemi da Palermo, grazie per i caffè, grazie per i cornetti. E poi, e poi, e poi, ciao papà Marco e Chef Louis, ulala, Chef Louis, c'est moi. Io vorrei trovare Città del Forno, dove abita Pan Barbiere, la Città del Forno, va bene, e Swelly View, dove ci sono Capitan Man e Kid Danger. Fantastico, non ne conosco neanche uno di questi personaggi. Volevo farti una domanda, papà Marco, ma esistono i Messi cani? Ci sono anche i Ronaldo gatti? Viva Radio Kids. Che meraviglia, va bene, va bene, va bene. Allora, però aspetta, Enea, il mio amico, lui è il mio amico Enea, che fa sempre è incredibile, ne ha sempre una, è sempre una barzelletta pronta, ha sempre una battuta pronta, è un grande. I messicani e Ronaldo Gatti, va bene. Ciao Enea, mi raccomando, vai a scoprire questa Città del Forno, dove abita Pan Barbiere. Buono, io ho una fame a questa, alle 8:02 già comincio a avere fame. Colazione fatta molto presto, a un certo punto poi viene di nuovo fame. Ciao papà Marco, sono Maria, ho 10 anni e chiamo da Sant'Arpino. Il mondo che ho scoperto si chiama Mofu Mofu, dove gli animali sono magici e volano. L'ispirazione me l'ha data il mio diario peloso. Il diario peloso ha dato un'ispirazione alla nostra Maria di Sant'Arpino. Molto bene, però mi piace questo mondo che si chiama Mofu Mofu, e gli animali in questo mondo sono magici e volano. Bello, dai, forza, fantasia e creatività, cari amici miei, cara Allegra Combriccola. Eccola, va, qui devo prendere tutto il fiato possibile, immaginabile, quando leggo questi messaggi. Pronti, sono pronto, sono, ok. Ciao, sono Nina, sono tornata. Me ne sono accorto che sei tornata, Nina, con tutte queste vocali meravigliose. Io, come grande esploratrice, Nina. Siete meravigliosi, mi fate sorridere, mi fate cominciare veramente la giornata alla grande con tanta energia, ma con tanto sorriso, con tanta allegria, ecco. Io voglio esplorare per cima e per fondo l'Australia e trovare una popolazione di koala. Beh, non credo sarà difficile. Ho cominciato da poco la prima media. Puoi mettermi la canzone Should I Stay or Should I Go? Dei The Clash. Non so se c'è questa canzone. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Va bene, intanto grazie Nina, bentornata, e non ci abbandonare più. Mi raccomando, seguici sempre. Oh, ecco. Ciao, sono Davide da Reggio Emilia, io vorrei andare in un mondo di magia, ecco, scoprire questo mondo di magia, ma che bello, ma che meraviglia. Grazie Davide da Reggio Emilia. Allora, devo fare gli auguri alla nostra amica che voleva come regalo take down, allora, take down. Eccola qua, intanto la mettiamo, take down delle Huntrix, così per fare questo regalo di compleanno alla nostra amica. E mi raccomando, se poteste scoprire un posto nuovo, che posto vorreste scoprire? Soprattutto che cosa vorreste trovare in questo luogo? Ecco, fantasioso, inventate, oppure magari dite anche una cosa vera, reale, come la nostra amica vorrebbe scoprire da cima a fondo l'Australia e trovare tanti koala.

tanto non lo so, il rap, già non so cantare in italiano, il rap pensa in inglese, lasciamo stare, lasciamo bene. Comunque loro sono le Antrix e questo è Take Down, sempre tratto dal film d'animazione K-Pop Demon Hunters dello scorso anno. Allora, oggi, visto e considerato che è 12 ottobre, e il 12 ottobre del 1492 il grande Cristoforo Colombo scopriva l'America, e allora oggi ho detto, ma voi vorreste essere dei grandi esploratori? Vi piacerebbe essere dei grandi esploratori con zainetto, con cappello, con binocolo, con bussola e una merendina? Merendina ci sta sempre, assolutamente, quando si va in missione ad esplorare una merendina bisogna sempre portarla. E allora vi ho chiesto, ecco, se poteste esplorare, scoprire un posto nuovo, che posto vorreste trovare, e soprattutto chi ci sarebbe in questo luogo così fantasioso, creativo, ma anche un luogo vero, come ad esempio la nostra Marianna da Bologna ha detto: io vorrei esplorare il mondo dei gelati, dove ci sono tanti gelati, ma anche lo zoo, perché ci sono stata una volta sola. Ecco, quindi due luoghi, uno fantastico e uno reale, per esempio, per Marianna vorrebbe scoprire questi due luoghi. Grazie Marianna da Bologna. E poi abbiamo: buongiorno Marco, sono Pietro da Cecina, vorrei partire con il mio zainetto per scoprire un'isola abitata solo da piante e animali che vivono felici. Questo sarebbe veramente una cosa bella, un sogno. Tutti hanno una casa, si procurano da mangiare, vanno a scuola, al lavoro e si costruiscono degli strumenti musicali per organizzare delle feste bellissime. Bella, bella. Questa, allora, quando la trovi quest'isola così abitata in maniera felice da tutti, dove tutti vivono in armonia, caro Pietro da Cecina, fammelo sapere che vengo anch'io. In tutto ciò ho trovato la canzone che mi hanno chiesto, Should I Stay or Should I Go. Adesso ve la faccio ascoltare un pezzetto per tutti gli amanti del rock, The Rock. Oh, abbiamo anche una foto qui, attenzione. Buongiorno, sono Lollo dal Lago di Seo. Ciao Lollo. Mamma ed io ci siamo dimenticati di fare i compiti perché abbiamo avuto un weekend stupendo, pieno di avventure. Vedi, tra gite e compleanni, adesso sono qui che li sto facendo insieme a lei. Non dite nulla alle mie maestre. Silenzio. È vero, ha mandato una foto, effettivamente sta facendo i compiti ed erano le 7:39, chissà. Lollo, ma l'hai finito i compiti? Tutto a posto? Sono andati bene? Io non ho detto nulla alle maestre, eh? Letto il messaggio adesso, così in qualche modo loro non sanno, eh? Facciamo finta di nulla, va bene? Un abbraccio grandissimo, Lollo dal Lago di Seo. Vi siamo dimenticati. Vabbè, quando si vivono delle avventure pazzesche, straordinarie, può capitare di non riuscire a fare i compiti. L'importante però è mettersi in pari. Ecco, ecco come l'ha fatto Lollo questa mattina. Ciao, sono papà Gianni da Bolzano. Voglio augurare in bocca al lupo a mio figlio Giacomo che oggi ha una verifica a scuola. L'ho letto troppo tardi. Comunque, va bene, facciamo un in bocca al lupo anche da parte nostra, anche se sarà già entrato. Però noi siamo tutti con lui. Tanta energia positiva per Giacomo. Giacomo che oggi ha una verifica a scuola. Ecco, vai Giacomo, fai tutti noi. Ciao papà Marco, oggi è il compleanno. Ah, ma certo, è un altro compleanno. Piccola sorpresa, tolgo la base, prendo l'ukulele, shh.

buon compleanno! Che meraviglia, festeggia come meglio puoi, proprio alla grande, mi raccomando. Ciao Dante! E ciao il papà di Dante, che ha voluto fare gli auguri attraverso me a Dante. Ecco, così c'è tutto un giro di persone, di auguri, di cose. Va bene! Allora, ah no, è la mamma, è appunto, come non detto, è la mamma, questo è il telefono della mamma. È la mamma Stefania, non è, no, allora, no, ho capito. È il telefono di mamma Stefania, non è il telefono di papà, del papà di Dante. Ciao mamma Stefania, scusa, c'è stata un po' una confusione di telefoni, di messaggi, di persone. Buongiorno, chi c'è qua? Buongiorno papà Marco, sono Esmeralda, ciao Esmeralda. Io scoprirei un posto bellissimo, andandoci in barca a vela. Che meraviglia, barca a vela, con questo silenzio, con le vele spiegate al vento, la barca che si muove, il rumore del vento, un silenzio, non c'è rumore dei motori, è una meraviglia. Il posto sarà in mezzo al mare, un'isola stupenda, con la sabbia bianca, il mare di mille sfumature di verde, azzurro e blu, e io andrò in barca a vela ad esplorare il suo reef. Ne riesco a parlare stamattina, mi si intreccia la lingua, non so perché, bella, è bellissima questa immagine che ci hai regalato Esmeralda. Vengo anch'io ad esplorare l'isola, il reef, tutto, vengo in barca a vela, andiamo allegra con briccola, organizziamo una gita, andiamo tutti a scoprire questa isola meravigliosa con un mare ricco di sfumature. Ciao Rai Radio Kids, sono Ginevra da Treviso e secondo me è un paese con tutti gli arcobaleni e me con tutta la gioia che non finisce mai è il modo migliore per esplorare. Bello, vedi, un paese con tutti gli arcobaleni e la gioia che non finisce mai, bellissimo, è sicuramente un posto sereno, meraviglioso, tutto colorato, quindi bello, una bella immagine anche questa. Grazie Ginevra da Treviso. Siete meravigliosi ragazzi, perché vedo in voi tanta allegria, tanta serenità, tanta positività, bello, mi piace questa cosa. Ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, ieri ho sistemato le carte Pokémon nel raccoglitore, giuro che non lo farò mai più perché nel farlo mi faceva male la schiena. Però Francesca, potevi metterti seduta, non so se sei rimasta in piedi, ma anche seduta ti ha fatto male la schiena, e come mai? Per favore, potresti mettere Supereroi di DJ Matrix? Sì, c'è, però anche se sono le 8:13, però la metterò. Grazie Francesca da Maddaloni. Vi faccio ascoltare un pezzettino di questa. Sì, sono i The Clash, mi avevano chiesto prima, Should I Stay or Should I Go? Should I stay or should I go down? Oh, attenzione perché c'è chi è stato a Trieste. Ieri sono andato a vedere la Barcolana, che è una gara di barche a vela. È stato emozionante, ma non mi sono piaciuti i cannoni che sparavano quando è arrivata la prima barca in Piazza Unità. Giulia da Trieste, Giulia! Ma io sono stato a Trieste proprio l'altro giorno, sono salito sull'Amerigo Vespucci, poi siamo andati via, però in realtà siamo andati via venerdì sera, sono arrivato giovedì e venerdì sono ritornato a Roma e siamo stati sull'Amerigo Vespucci. È stata un'emozione grandissima e devo dire che la Barcolana in sé per sé, questa manifestazione con tutte queste barche a vela che sono lì nel Golfo di Trieste, che riempiono il Golfo di Trieste, decine e decine di barche a vela, è un'emozione gigantesca. Poi tu sei di Trieste, quindi ti potrai vivere ogni anno questa bellissima emozione. Grazie a Giulia da Trieste. Ecco, non gli sono piaciuti i cannoni che sparavano. Ha ragione, è vero, ma perché bisogna sparare per forza con i cannoni? Io non lo so. Ascoltiamo un pezzettino di questa. Poi c'è anche Supereroi, Va bene, dobbiamo andare avanti, devo leggere i messaggi, mi devo sbrigare. Allora, ciao papà Marco, se fossi un'esploratrice, attenzione, mi piacerebbe scoprire un'isola di soli miei gattini, perché sono troppo carini. In bocca al lupo a Matteo, Giorgia, la nostra amica dei tre cuori, rosso, viola e azzurro. Che carina, tenerissima questa cosa. Ciao Marco, io vorrei trovare l'aereo di Amelia Earhart.
complimenti a Matteo e 200 caffè. Isabella, quarta elementare, dai, stanno facendo tutti il bocca al lupo e stanno facendo il tifo per Matteo, che rappresenterà proprio l'Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest. Grazie intanto ad Amelia per il suo messaggio. Che cos'è l'amore? Questa è la canzone che canterà Matteo Trullu il 24 di ottobre. Ciao Papa Marco, sono Nicola da Cagliari, un grande saluto e forza Matteo! Ah, vedi, anche Matteo è di Cagliari, lui è cagliaritano, è abita in Sardegna, come Nicola, il nostro amico. Forza, forza Matteo! E poi abbiamo ancora. Ciao Papa Marco, mi chiamo Lorenzo e oggi compio 5 anni. Lorenzo, ma allora bisogna fare una cosa, lo sai Lorenzo? Per te una dedica speciale. Ecco qua, per tutti coloro che compiono gli anni, una dedica speciale, diversa ogni volta.

Basta così, e buon compleanno Lorenzo per i tuoi meravigliosi, stupendi, bellissimi 5 anni. Ecco qua, allora rimettiamo la base, rifacciamo questo. Buongiorno, chi c'è? Buongiorno, ciao, salutiamo i nostri amici Stefano e Giancarlo. Ciao amici. Allora, una cosa, non capisco perché quando c'è Arianna loro mettono 12.000 cuori, oggi che ci sono io ne hanno messo solo uno, i nostri amici Stefano e Giancarlo, chissà perché, non lo so, questa non è una cosa che, vabbè, ma accontento anche di un cuore, comunque grazie del pensiero in tutto ciò, grazie. E poi, ma qua, no, sono indietrissimo con i messaggi, sono indietro. Buongiorno papà Marco, sono Gioele da Torino, oggi vorrei scoprire una palude inesplorata e fantastica, e sarebbe bellissimo trovare un tesoro con un sacco di oro dentro, magari, e lingotti e diamanti e quante cose. Puoi mettere la canzone del dinosauro di plastica, è tantissimo che non la sento, hai ragione caro Gioele da Torino, e intanto grazie per i caffè e per le ciambelle. La canzone del dinosauro di plastica, vediamo un po' in te frattempo, Dino Mauro, ecco qua, la cerco, sì, altrimenti non riesco più a leggere i messaggi. Allora intanto è in lista, è in programmazione supereroi, e poi cercherò anche dinosauro di plastica, perché dinosauro di plastica, tutto in diretta facciamo qui. Vediamo un po'. Ciao papà Marco, siamo Francesco e Alessandro da Arezzo. Vorremmo andare a scoprire e cavalcare una cometa. Ciao papà Marco, caffè cornetto. Ma che meraviglia, cavalcare una cometa. E va velocissima, tenetevi forte perché va velocissima la stella cometa. Grazie a Francesco e Alessandro d'Arezzo, bellissima città Arezzo. Oh, ciao papà Marco, sono Leonardo, io vorrei scoprire l'isola del no bullismo, dove tutti sono felici e non bullizzati. Questa è un'isola meravigliosa, sono d'accordo con te, cerchiamola al più presto, caro Leonardo. Grazie per i caffè ovviamente anche. E poi vediamo, se devo stare attento a non saltare neanche un messaggio, perché qui è un attimo che saltano i messaggi. Ciao papà Marco, sono Maria Chiara da Giussano, io vorrei esplorare il Hogwarts e trovare Harry Potter. Il mondo di Harry Potter, vabbè, ci può stare. Grazie Maria Chiara da Giussano. E poi ciao papà Marco, sono Rocco, 11 anni da Padova, vorrei visitare il mondo di Kryn, questi mondi così particolari. Ciao papà Marco, sono Melody da Cerenova, io oggi vado in gita con la classe e ad esplorare il frantoio. Wow ragazzi, quindi olio a volontà oggi, vedrai, scoprirai un mondo bellissimo, il mondo delle olive, del frantoio, insomma sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile, cara Melody da Cerenova, che poi è qui vicino a Roma, sono una località di mare. Ciao papà Marco, sono Giovanni da Roma e a me piacerebbe tantissimo esplorare l'isola di Komodo per scoprire tutti i draghi che ci vivono. Ma sono pericolosi? No, non penso. Comunque grazie Giovanni da Roma, e andiamo tutti ad esplorare l'isola di Komodo. Ecco, ci sono tutti, il drago di Komodo. Cioè il drago di Komodo è veramente un animalone un po' bruttarello, devo dire. Posso dire bruttarello? Sì, ecco. Ecco la nostra amica Carlotta da Trento, perché ringrazia, perché quella di Matteo è una super sorpresa, perché Matteo ha cantato gli auguri di buon compleanno alla nostra amica Carlotta da Trento, che oggi compie ben 7 anni. Oh, buongiorno e buon lunedì a tutti da Matteo e Simone che vi stanno ascoltando. Ciao Matteo, ciao Simone, un saluto da parte mia, buon inizio settimana, mi raccomando, fate i bravi. E poi chi c'è qui? Ciao papà Marco,
sono Maddalena da Fano. Domani sarà il mio compleanno. Ricordati di farmi gli auguri. Va bene, Maddalena. Allora, Maddalena, io col pensiero ti farò gli auguri. E domani ci sarà Arianna. E quindi, però, sarà lei a farti gli auguri. E sarà una cosa bellissima, assolutamente. Va bene. Ciao, Maddalena. Io non te li faccio adesso perché in anticipo non si fanno. Meglio farli in ritardo. Visto che tornerò giovedì. E allora, volendo, puoi ricordarmi giovedì di rifarti gli auguri, tanto in ritardo si possono fare senza problemi. Ciao Maddalena da Fano. E poi chi c'è qui? Ciao, buongiorno Marco, potresti fare gli auguri anche ad Emma che oggi compie 5 anni da parte di mamma, Daddy ed Eric da Warwick, in Inghilterra, dall'Inghilterra. Ma che bello che ci ascoltano ogni mattina loro, sì. E allora, cara Emma, devo fare, visto che ci ascoltano dall'Inghilterra, va da sé che non debba io cantare in italiano questa canzone, la dovrei fare in inglese, vero? Ci provo, perdonate la pronuncia, ecco.

Zan. Evviva! Buon compleanno, Emma! Che meraviglia! Guarda, io mi diverto a fare queste cose, sì. Sì, sì, si capisce, si capisce. Ciao amici, ciao mamma, Daddy, Eric, tutti da Warwick. Ciao Emma, un abbraccio abbraccioso a te. E poi andiamo avanti, che è tardi. Buongiorno Papa Marco, noi siamo come sempre fermi al passaggio a livello. Forza Matteo, noi facciamo il tifo per te. Alessandro, Ricky, Gio, Da Luca, bravi, fate il tifo per lui. Ciao Papa Marco, sono Alessandro Da Luca e il mio sogno sarebbe poter esplorare il mondo con i miei fratellini, perché loro hanno dei problemini e non possono viaggiare con me e mamma quando andiamo a vedere posti nuovi, ma io e la mia mamma sappiamo che poi arriverà il momento che potranno venire anche loro. Mi sono emozionato tantissimo a leggere questo messaggio di Alessandro Da Luca e io auguro veramente a tutti voi di poter viaggiare al più presto tutti insieme e scoprire tutti i posti che volete, perché ve lo meritate. Vi mando un super, non lo so, un abbraccio immenso a tutti voi. Grazie anche per il caffè e un saluto quindi ad Alessandro, Ricky, Gio, Da Luca. E poi ciao, sono Zoe. Secondo me il posto più bello è un mondo dove tutto è nuovo. È tutta una scoperta nuova, perché no? Bellissimo. Ciao Zoe, grazie. E poi vediamo ancora chi c'è qui. Oh, la nostra amica Cecilia da Milano. C'è anche un messaggio vocale, però c'è anche il messaggio scritto. Leggo quello scritto. Io vorrei scoprire un posto pieno di alberi e fatine che fanno le magie. Grazie Cecilia da Milano, un abbraccio, buona giornata. E ancora ce ne abbiamo da leggere di messaggi. Aspetta, buongiorno Papa Marco, sono Francesco Maria da Roma. Come è andato il weekend? Guarda, io devo dire abbastanza bene. Sono tornato da Trieste, però ho lavorato sia sabato che domenica, poi sono stato anche a un matrimonio, poi sono stato a una festa di compleanno, insomma è stato un weekend abbastanza impegnativo. Io non sono stato tanto bene, come mai caro Francesco Maria? Ma ora va meglio, l'importante è questo, e sto andando a scuola, quindi ti sei ripreso abbastanza bene. Vorrei fare un augurio speciale al mio amico Gabriele, che vive a Rapolla in Basilicata, perché sabato ha compiuto 10 anni e vorrei dirgli che spero di rivederlo presto. Grazie, ma che bello. Ecco, sicuramente non è vicinissima la Basilicata, ma non è neanche lontanissima, con poche ore ci si arriva, quindi sicuramente vi rivedrete molto molto presto. Nel frattempo tanti auguri di una guarigione ancora migliore, mi raccomando, caro nostro amico Francesco Maria da Roma. E poi abbiamo qui ecco. Allora, la nostra amica Alice della terza B, che ha compiuto oggi gli anni, io ho detto sì, ma non so quanti anni ha compiuto Alice, avevo tirato un numero che avevo indovinato e gli anni sono 8, erano giusti, infatti ce l'ho fatta. Un caro saluto Matteo, ma Matteo o Matteo? Chi è Matteo? Matteo Trullo o Matteo il papà? Non lo so, vabbè, sai queste cose così. questi dubbi amletici. Vabbè, ci sono dei messaggi. Allora, attenzione perché intanto la metto. Viviamo il metro. Sì, che ce l'hanno chiesta. Intanto mettiamo supereroi. Poi torniamo subito qui a leggere gli ultimi messaggi.

0: pop.
1: A parte questa canzone mi piace. In cerca delle sfere Dragon Ball, con i Pokémon intrappolati negli iPhone. Siamo solo noi,
0: tutti supereroi praticamente in questa canzone, ma che meraviglia. Grazie, grazie a Giorgio Vanni, a DJ Matrix. E allora salutiamo subito Marica e Aurora. Marica ha scritto: lo sai che oggi è il compleanno del mio zio Jacopo e di mia cugina Francesca, e allora io faccio gli auguri allo zio Jacopo e alla cugina Francesca anche da parte mia. Dategli un abbraccio da parte mia. Ciao Marica, ciao Aurora. E poi sono la mamma di Dennis, vorrei andare alla Melivisione, un mondo fantastico. Vedi che anche voi genitori avete tanta fantasia, creatività e volete partecipare. Io ve lo dico sempre: partecipate anche voi, mandateli anche voi i messaggi al 333-690-818 e rispondete alle domande che noi facciamo ogni giorno, io e Arianna. Ecco, per esempio lei ha detto che vuole andare nel mondo della Melivisione. Sicuramente sarà di quella generazione, l'avrà seguita da sempre. Grazie, mamma di Dennis. Oh, ma qui c'è una bellissima foto. Attenzione, sono bellissimi. Ciao papà Marco, sono Giovanni da Roma e a me piacerebbe tantissimo esplorare l'isola di... devo aprire questo... l'isola di... che... ah no, era... ah, scusate, perché era un messaggio, era praticamente un messaggio riportato alla fine. Sono i nostri amici giustamente dell'isola di Comodo e hanno mandato una foto. Sono meravigliosi, siete bellissimi. Ma che meraviglia, ma dove siete qui? Vedo dell'acqua, vedo delle piante. In che posto siete? In quale luogo magico siete? Ma siete già arrivati sull'isola di Comodo per caso? Chi ne sa, magari sono arrivati lì. Ecco, oh, allora vedi Giulia da Trieste che è andata a vedere la Barcolana, e io ho detto: sono stato a Trieste in questi giorni e la prossima volta ti offriamo un caffè, un bel caffè a Trieste, ci sta benissimo. Grazie Giulia e company. E poi ancora l'ultimo. Ok, devo ascoltare velocemente un messaggio, e quindi, visto che ce l'hanno chiesto, che era tanto che non si ascoltava il dinosauro di plastica, l'ultima canzone per oggi praticamente, poi ultimi messaggi e poi torniamo qui per la sigla e per i saluti finali. Un grosso...

Allora, prima è arrivato il messaggio di Marica che voleva fare gli auguri a zio Jacopo e alla cugina Francesca, ma è arrivato anche il messaggio vocale della sorellina Aurora, la più piccola, e anche lei si unisce agli auguri per zio Jacopo e la cuginetta Francesca. Grazie, grazie Aurora, vi mando un bacio, di nuovo un bacio, un abbraccio sia a Marica che a Aurora, ecco.

Attenzione perché Roberto dice che la mia pronuncia in inglese è meravigliosa. Sei sicuro, Roberto? Non lo so, non lo so. Speriamo di non aver fatto brutta figura, però io, visto che tu dici che la pronuncia è meravigliosa, e io ci credo, quindi grazie, grazie. Ti mando un abbraccio abbraccioso, caro Roberto! E mentre la nostra amica Petra Davinovo vorrei esplorare la giungla e trovare una grotta piena d'oro e diamanti per comprare tanti plush. Buona giornata, ma buona giornata anche a te, cara, cara Petra Davinovo. E vabbè, e allora sulle note di questo dinosauro di plastica, io vi devo salutare perché siamo giunti alla fine del programma, sono le 8:34, come al solito sforiamo sempre un po' di minuti, io e Arianna non finiamo mai dall'orario giusto, andiamo avanti perché ci fa piacere stare il più tempo possibile in vostra compagnia, perché poi arrivano tanti messaggi e li leggiamo sempre, sempre molto in ritardo, sempre tutti in ritardo. Comunque, appuntamento domani col buongiorno di Radio Kids, ci sarà appunto Arianna, vi terrà compagnia domani e dopodomani, poi torneremo insieme giovedì e poi chiuderemo la settimana venerdì e insieme ci sarò io. Ma che bello! Allora, mi raccomando, passate una bellissima giornata, sorridete sempre, siate sempre felici, e adesso vi lascio con la nostra super mega galattica bellissima sigla. Ciao ragazzi a tutti! Ma che bello, ma già finito? Alle 8:35 è già finito il programma. Ma che peccato, dovrebbe durare 12 ore almeno, ecco. E si prepara di fretta Arianna, ma poi arriva sempre in ritardo. Boh, vabbè. È iniziata la grandissima la giornata. Con... ma che cos'è questo? Ah, ok. Bene, bene, bene.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
1: quando arriva il tuo amico Crude, non è vero Armandino?
0: Eccolo qui. Ciao Crude. Oh. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino. Vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
1: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
0: No, non voglio chiamarti Crudino.
1: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere. Dovresti lavorarci un po' sopra.
0: Ma no, scusa, Crudino, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
1: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
0: Ma no, Crudino, grazie, non serve, non ne ho bisogno.
1: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
0: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
1: Oh. Va bene, niente canto. Allora proviamo con la poesia.
0: No.
1: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
0: Che bella poesia, grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No, no.
1: Mi stai forse prendendo in giro?
0: No, figurati, io non oserei mai.
1: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
0: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crude, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
1: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
0: sì.
1: Tirare fuori le proprie emozioni.
0: Giusto.
1: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Kot.
0: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crude.
1: E allora sai che ti dico?
0: Cosa?
1: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
0: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
1: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
0: Sì.
1: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
0: No, un esercizio per Armandino, no, per favore, no.
1: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
0: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
1: E dai, Armandino, dino, urlettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
2: Ho detto di no!
1: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
0: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva, solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta.

0: piace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini in Sukkot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino. Ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire.
2: Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale, e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo Crude!
1: Ma che fai, mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, e dai Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora lo facciamo insieme! Ah, sarò tutto puzzette e ruttini, e magari anche qualche caccola. Che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su, eh?
1: Sì, vado subito a scriverlo. Non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai, questa volta ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
1: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
1: Burp.
0: Lo sapevo io.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
4: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trucchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Non lo so, ogni volta mi invento un inizio diverso.
1: Bello.
0: E allora ciao bambini, benvenuti a
2: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Matissima.
0: Ciao Lella.
3: Ciao Armando. E ciao a tutti i bambini. Io oggi sono molto felice perché oggi è
1: il tuo compleanno.
3: No.
1: Il mio?
3: Neanche Lallo.
1: Vabbè, allora è Natale.
0: Dai Lallo, ma che cosa dici?
1: Ah, ma scusate, è vero, oggi cominciano le vacanze. Andiamo al mare?
0: Ma
3: nessuna
0: dai.
3: Di queste cose. Oggi è il giorno della mia rubrichella.
0: Scusa.
3: Io.
0: Certo, dai, va bene Lallo. Oggi mi sembra un giorno perfetto per la rubrichella di Lella.
3: Sì.
0: Allora, ci vuoi leggere subito il messaggino che hai scelto?
3: No, prima ascoltiamo un po' di musica.
0: Allora.

0: Ed eccoci qui pronti su Big Bang con Lallo, Lella e
1: Armando.
2: Armadissimo.
0: Per leggere uno dei tanti messaggini che hanno mandato i bambini a Lella per la sua rubrichella.
1: Sì, grazie bambini, perché mi scrivete in tanti, e grazie per la vostra fiducia.
2: Sì, veramente grazie per la fiducia che mi date, bambini.
0: No, scusa Lallo, no, sì. Veramente la fiducia la danno a Lella, eh?
2: Vabbè, esatto. Ma siamo noi, siamo una grande famiglia qua.
0: Questo è vero.
1: Sì, è vero, danno fiducia a tutti noi. Ma ora voglio leggervi questo messaggino.
0: Sì.
1: Cara rubrichella di Lella, io sono Matilde e vado in terza elementare.
0: Sì.
1: I miei compagni mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite, le gomme.
2: Buone le gomme, le chewing gum.
0: No, Lallo, quelle sono chewing gum. Non c'entrano nulla con le gomme di cui parla Matilde, che penso siano quelle per cancellare, quelle che si usano a scuola
1: infatti,
0: o a casa. Vero?
1: Infatti, fammi continuare. Mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite e le gomme,
0: ecco.
1: Solo che poi si dimenticano di restituirmele e si perdono. Mamma e papà si arrabbiano perché manca sempre qualcosa nel mio astuccio. Io voglio prestare le cose ai miei amici, ma non posso perderle ancora. Come faccio? Ciao Big Bang, cuoricino. Ah, che carina, ciao Matilde.
2: Matilde, cuoricino a te.
0: Ciao Matilde, grazie per averci scritto. Beh sì, devo dire che effettivamente quello di Matilde è un bel problemino comune a tante bambini e bambini.
2: Eh no, Armando, guarda, non è un bel problema, perché non è bello per niente perdere le cose, eh.
0: No, certo, ma certo Lallo, si dice bel problema quando non è facile da risolvere, non che sia perché è bello,
1: Ma io sono qui per questo.
0: Giusto, è vero, abbiamo Lella e la sua rubrichella. Allora, hai qualche consiglio da dare a Matilde, Lella?
2: Beh, ricomincia a belare, Armando.
0: Sì, lo so.
2: Non hai le idee chiare, Lella?
0: No.
1: Sì, stavo solo pensando a, come dirle.
2: Allora, puoi magari mandare una canzone, così prendi tempo.
0: Giusto, bravo Lallo, che gentile. E che canzone è?
1: Per la rubrichella di Lella, ecco la canzone di Bella.
0: Ah,

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: Molto bella la canzone della Bella e la Bestia.
1: Sì, sì.
0: E tra l'altro mi ricorda qualche cosa.
1: Che cosa?
0: A te ricorda qualcosa, Lella?
1: Credo sì che mi ricordi qualcosa. Me e te? Non fare ridere. Scherzavo, Lallo, dai. Basta perdere
0: l'hai capita, perché te la spiego io. Perché Lallo, vedi che alla radio non si vede, ma c'ha tutte le sopracciglia aggrottate, che vuol dire che non ha capito. Perché allora lei, Lella, che non è stata molto carina in questa cosa, diceva che la Bella e la Bestia, siccome sono due personaggi, lei ha detto me e te. Lella si identifica con la Bella e tu saresti la bestiolina. Non sei stata molto carina, Lella,
1: Vabbè. Ma no, scherzavo.
0: Va bene.
1: Adesso basta perdere tempo. C'è una dolce bambina che aspetta un mio consiglio.
0: Va bene, dai, allora ricordiamo a tutti i bambini in ascolto che Matilde ci ha chiesto un consiglio, anzi lo ha chiesto a Lella per la sua rubrichella, perché lei vorrebbe continuare a prestare le gomme, le penne, le matite ai suoi compagni di classe, però poi queste purtroppo si perdono e i suoi genitori si arrabbiano, giusto Lella?
1: Giustissimo Armando.
2: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Matilde.
1: Lallo.
0: Vabbè, dai, proviamo a ascoltarlo per una volta. Dai, chissà che non abbia davvero un buon consiglio. E poi consigli diversi ci aiutano a trovare quello giusto.
2: Matilde, non andare più a scuola, studia a casa.
0: Come non detto, Matilde, non ascoltare Lallo. Sentiamo invece il consiglio sicuramente più saggio di Lella.
1: Secondo me, cara Matilde, potresti attaccare delle piccole etichette o adesivi colorati alle tue cose. Così, dopo averle prestate, potresti ritrovarle facilmente, anche se i tuoi amici si dimenticano di restituirtele.
0: Guarda che è una bella idea, Lallo. Guarda che è una bella idea. Brava, brava, Lella. Sei proprio una pecorella sensibile e giudiziosa. Io ho dei dubbi, che con poi l'adesivo non si perdano. Però è già qualche cosa, brava.
1: Ma invece, secondo me, funziona. Comunque grazie Armando, così mi fai arrossire.
2: Ma come fai ad arrossire, Lella? Sei già tutta rosa. Che bella questa.
0: No, non è tanto carina. Ti sei vendicato con la battuta di prima di Lella della Bella e la Bestia,
2: Va bene. Allora è brava solo Lella. Io non sono brava a fare niente, ecco.
0: No, dai, non ti arrabbiare. Dai, stavamo scherzando.
1: Tu sei unico, sei il nostro Lallo, sei il cavallo più dolce, simpatico e pazzo che ci sia.
2: Davvero sono pazzo?
0: Un pochettino sì.
2: Io adoro essere pazzo.
0: E allora ascoltiamo una canzone che proprio ricorda un po' il punto di vista dei pazzarelli.

0: E anche questa bella puntata di Big Bang sta per finire. Grazie Lella per l'ottimo consiglio
1: Prego.
0: Che hai dato alla nostra amica Matilde.
1: Speriamo che le sia utile. E mi raccomando, continuate a scrivere alla mia rubrichella, bambini, al nostro numero WhatsApp
2: 347
1: 411
2: 2726.
0: Bravissimi.
2: Ah, io aspetto le barzellette che non fanno ridere.
0: Però se fanno ridere va bene lo stesso.
2: Sì.
0: E noi soprattutto aspettiamo voi, bambini, e i vostri genitori, sempre qui con
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
6: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
7: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
6: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: zii, nipotini, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche. E benvenuti a questa puntata di...
1: Bigete, bigete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma buongiorno, armadissimo!
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, anche te ti vedo bene, è bello pimpante!
0: Sì, sono pimpantissimo! Oggi avrei voglia di parlare di una cosa.
1: Di cosa, armadissimo?
0: Allora, di tutto quello che i bambini sognano, cioè la cosa che gli piacerebbe fare di più in assoluto. Sai quelle avventure straordinarie, no?
1: Bello, mi piacciono le avventure, Armando. Senti, ma è una cosa che riguarda anche i cavalli? O solo i bimbi?
0: Ma no, cavalli, pupazzi, tutti!
1: Bello.
0: A te cosa piacerebbe fare?
1: Beh, Armando, un po' lo sai che io sono un golosone. E quindi in questo momento, ad esempio, mi piacerebbe avere davanti a me un bel gelatone, fragola, cioccolato, tripla panna.
0: No, quello lo capisco, Lallo. Però io sto parlando proprio di un desiderio, di un'avventura. E qualche cosa che ne so, fare il pirata, fare il cowboy. Bello. Tu cosa vorresti fare?
1: Beh, a me piacerebbe andare nello spazio, Armando.
0: Ah, l'astronauta?
1: L'astronauta! Prendere la navicella, metto la tuta, il cascolo e via!
0: E allora facciamo così.
1: Sì.
0: Ti faccio ascoltare una bella canzone che riguarda proprio l'astronauta e i viaggi nello spazio. E poi ti racconto una storia davvero bellissima di una sonda che è arrivata ad entrare nell'atmosfera del Sole.
1: No!
0: Sì, sì!
1: Bello!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: E stiamo parlando di viaggi nello spazio. Eh sì, perché a Lallo piace fare l'astronauta.
1: Mi piacerebbe tanto, sì.
0: E sono convinto che ci sono tantissimi bambini a cui piacerebbe fare l'astronauta, come per esempio, ascoltate il prossimo messaggio.
2: Ciao, sono Jayden. E io da grande voglio fare l'astronauta. Un saluto dalla Svizzera.
0: Ma grazie anche voi. Non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al
1: 347 411 2726. Armandissimo, sì. Senti, ma tu l'avevi conosciuto un astronauta vero verissimo?
0: Ma come no? Abbiamo conosciuto Luca Parmitano.
1: Bello.
0: Proprio per Radio Kids abbiamo fatto un bellissimo programma e i bambini hanno rivolto un sacco di domande a Luca Parmitano. Bello. Ma anche delle domande molto belle, molto interessanti. Per esempio gli hanno chiesto: ma tu non hai paura quando sei solo nello spazio lassù? E lui ha detto: beh sì, un pochino di paura ce l'ho.
1: È vero, poi magari non aveva nessuno che gli raccontava le storie prima di addormentarsi.
0: Bravo Lallo. Ma sai che cosa gli ha chiesto un bambino?
1: Cosa?
0: Gli ha chiesto: ma tu con quella tuta spaziale,
1: sì,
0: quando devi fare la pipì, come fai?
1: È vero, Armadissimo.
0: E va bene. E beh, lui ha risposto che c'è un modo, ma insomma, evviva, evviva. Allora, a questo punto vogliamo parlare di questa storia straordinaria, di questa sonda spaziale.
1: Bello.
0: Lanciata nel 2018, quindi ormai più di 3 anni fa.
1: Sì.
0: Che è arrivata ad entrare, che è entrata nell'atmosfera del Sole.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Armando, ma è pericoloso, non si è scottata?
0: Per fortuna no, per fortuna no, perché non è andata proprio dentro il Sole, se no
1: sì,
0: certo.
1: Perché sai, brucia, eh?
0: Altro che. Ma
1: è
0: sai,
1: caldo.
0: Se non ci fosse il Sole, se non ci fosse il caldo del Sole, noi non potremmo neanche vivere, lo sapevi?
1: È vero, non ci avevo pensato, Armandissimo. È
0: sì,
1: giusto, perché sennò, ad esempio, gli alberi, i fiorellini, tutte queste cose come farebbero senza il sole? E anche noi non potremmo abbronzarci, non potremmo andare al mare. No, è un problema, Armando, è un problema.
0: È un problema grande. Ma tu lo sai quanto impiega la luce dal sole, la luce quindi il calore, ad arrivare sulla Terra?
1: Armando, dipende come ci arriva, se arriva a piedi oppure se arriva in macchina, col treno, non lo so.
0: No, arriva proprio attraversando lo spazio.
1: Sì.
0: Ed è la domanda del nostro quiz di oggi. Allora, attenzione.
1: Sì.
0: La luce del sole per arrivare sulla Terra impiega 2 minuti.
1: Sì.
0: 8 minuti.
1: Davvero?
0: O 25 minuti?
1: Ma mi sembra poco, pochissimo, tutti e tre, Armando.
0: Dici? Poi ti spiegherò perché impiega comunque così poco. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Yeah!

0: Siete sempre in compagnia di Lallo
1: e di Armandissimo.
0: E stiamo parlando di sole, avventure nello spazio. Lallo vuole fare l'astronauta e la sonda che è stata lanciata e ha attraversato l'atmosfera del sole.
1: Sì, poi abbiamo parlato dell'astronauta parmigiano.
0: No, parmitano.
1: Parmitano, che è andato nello spazio e sì, che non sapeva dove fare la pipì.
0: Più o meno, una cosa del genere. Ed è stato bellissimo, tra l'altro, perché abbiamo fatto uno splendido evento a Palermo e sì, pensa che in quell'occasione Parmitano ha risposto alle domande di tutti i bambini presenti e poi naturalmente alle domande di tutti i bambini che hanno usato il nostro numero WhatsApp.
1: Giusto.
0: Per chiedergli un sacco di cose. Fatelo anche voi, mi raccomando. E poi oggi abbiamo lanciato il quiz, ovvero quanto tempo impiega la luce del sole a raggiungere la Terra. Vi avevo dato tre possibilità.
1: Sì.
0: Te le ricordi, Lallo?
1: Allora, una era 2 minuti.
0: Sì, bravo.
1: Pochissimissimissimo.
0: Esatto.
1: L'altra era 8 minuti.
0: Sì.
1: Che è sempre pochissimissimissimo.
0: Sì.
1: E poi, se non mi ricordo male, 25 minuti.
0: Bravo, Lallo.
1: Ecco, però io non lo so, Armandissimo.
0: Allora, la risposta ve la do subito. La risposta è 8 minuti.
1: 8 minuti.
0: E pensa che il sole è lontanissimo, ma la luce viaggia velocissima a 300.000 km orari al secondo.
1: Ma sono tantissimi,
0: ma
1: neanche
0: certo,
1: la macchina più veloce velocissima va così veloce.
0: Ma certo, ma basta che tu pensi che quando per esempio accendi l'interruttore,
1: sì,
0: la luce arriva immediatamente.
1: È
0: non
1: vero,
0: fai neanche in tempo a schiacciare il pulsante che già hai la luce tutto intorno nella stanza.
1: Bello. Certo, Armando, mi piacerebbe galoppare a 300 milioni di miliardi di chilometri.
0: Sarebbe bellissimo. Tu devi immaginare il sole come ad una grande lampadina.
1: Sì.
0: E questa lampadina è collegata alla Terra, che sarebbe l'interruttore, con un filo lunghissimo, che sono i chilometri, che sono tantissimi milioni di chilometri, che separano la Terra dal sole. Quando tu schiacci questo interruttore, la lampadina si accende, la luce percorre tutto il filo e illumina la Terra. E ci vogliono 8 minuti.
1: Che bello, Armandissimo! Però adesso mi viene una paura un po' paurosa.
0: Quale paura hai?
1: Perché tu hai detto che il sole è come una lampadina.
0: Sì.
1: E le lampadine ogni tanto, puff, si spengono.
0: No, ma il sole non si spegnerà, Lallo. Puoi stare tranquillo.
1: Ah,
0: anzi, gli scienziati hanno calcolato che il sole potrebbe spegnersi tra più di 5.000 miliardi di anni. Quindi
1: allora non ci sono problemi, Armandissimo.
0: Possiamo stare tranquilli, al caldo e illuminati ancora un po'.
1: Posso chiederti ancora una cosina, visto che sai così tante cose sul sole?
0: Va bene, prova, dai.
1: Ma quanto è lontano, lontanissimo, Armando, da noi?
0: Allora, il sole è lontano più di 150 milioni di chilometri.
1: Ma sono tantissimissimi.
0: Certo, ed è grande più di 100 volte la Terra.
1: Ah, ma questa sonda sondola, chissà quanto ci ha messo per arrivare lì vicino.
0: Più di 3 anni. Più di 3 anni, Lallo.
1: Tantissimo.
0: Bello però, eh?
1: Bello, mi piacerebbe essere lì sulla sonda e vedere il sole.
0: Anche a me, sai, Lallo, è sempre stato il mio sogno da bambino, fare l'astronauta come proprio Luca Parmitano. Evviva! E allora, mi raccomando, continuate a seguirci, a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: E un super saluto da
1: Armandissimo
0: e Lallo.
1: Ciao. Dai, Armando, andiamo sul sole.
0: Pronti, vai. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio il grande Piero Marcelli, che accudisce il nostro Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive copioni insieme a me, la nostra super regista Isabella Carbone, che cuce e confeziona queste nostre straordinarie puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima. Ciao.

0: Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova fantastica, bellissima, strabiliante, roboante puntata di
2: Big Bang.
1: Ah, che bello ritrovarvi tutti i giorni qui. Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
1: Ciao Lella.
3: Ciao Fernando.
1: Allora, devo subito dirvi una cosa molto importante. Ciao. Allora Lella, sembra che la tua idea di una rubrica di consigli sia davvero molto piaciuta ai bambini che ci ascoltano.
3: Davvero?
1: Certo.
2: Brava Lella.
1: Ci sono arrivati un sacco di messaggi, sia scritti che vocali, al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
1: Allora, è arrivato questo messaggino. Cara Lella, vorrei un coniglio.
3: Un coniglio?
1: Ma no, sarà un consiglio. Probabilmente si è sbagliata a scrivere.
2: Sì, perché non è facile scrivere i messaggini con quei tastini.
1: È vero, dillo a me. Allora, andiamo avanti. C'è una bambina che mi piace e vorrei farglielo sapere. Come posso fare?
3: Che bellissima domanda.
2: Bellissimissima.
3: E come si chiama questo bambino?
1: No, non dice se che non vuole che si dica il suo nome, perché se no...
3: Infatti... peccato.
1: Vabbè, ognuno vuol dire... se non vuol dire il suo nome, rispettiamolo,
2: Rispettiamo.
1: Allora, Lella, ti lascio pensare una risposta da dare al nostro piccolo amico, Però ascolta la canzone e mi raccomando, pensaci bene,
3: Va bene.

0: Ecco, non poteva che essere la canzone The Beauty and the Beast, la bella e la bestia del grande film,
1: Sì, allora, Armando.
0: Che è in tema, no? Con la domanda del nostro piccolo amico.
1: Hai messo proprio la musica giusta. Certo che per dare proprio un buon consiglio avrei voluto sapere qualcosa di più del nostro amico.
2: Ma tipo cosa?
1: Tipo se vanno nella stessa scuola e se si incontrano in classe.
2: No, no.
1: Come no?
2: E non vanno nella stessa scuola e non si incontrano nella classe.
1: E tu come lo sai, Lallo?
2: Hai dimenticato che sono Lallino l'indovino.
0: Vabbè, adesso è tornato Lallino l'indovino. Va bene, beh, allora ammettiamo che Lallo abbia ragione e che i due bambini non siano nella stessa classe. Allora, quale sarebbe il tuo consiglio, Lella?
2: No, Lella, non ricominciare a belare proprio adesso,
1: Non stavo belando, stavo pensando.
2: A che?
1: Che vorrei sapere dove si incontrano, è importantissimo saperlo.
2: Al parco.
1: Come al parco?
2: E si incontrano al parco.
1: Ma sei sicuro?
3: Fidati del tuo Lallino.
1: Che dici, Armando, mi posso fidare?
0: Ma Lella, non lo so, devi decidere tu, mi sta venendo un pensierino. Però secondo me devi trovare un consiglio che vada bene per qualsiasi posto in qualsiasi momento.
2: Sì, un consiglio per le 8 stagioni.
0: No, Lallo, le stagioni sono 4, non 8.
2: Sì, ma io conto anche le mezze, perché c'è la prima estate, l'estate autunno, l'autunno inverno e l'inververa.
0: L'inververa. Però belle le mezze stagioni di Lallo, vero?
1: Sono buffe. Però se mi lasciate un altro po' di tempo per pensare, vi dirò qual è il consiglio di Lella.
0: Molto bene, allora potremo ascoltarci una canzone e poi ascolteremo quale consiglio Lella darà a questo amichetto che ci ha confessato di avere una femminuccia che gli piace e che vorrebbe confessare forse questo suo sentimento. Lo ascoltiamo dopo la nostra prossima canzone.

0: in studio e siamo pronti finalmente per ascoltare il consiglio che Lella dà nella sua rubrichetta a questo amichetto, ve lo ripeto, che ha confessato di avere una passione segreta per una femminuccia. Sentiamo.
1: Sentiamo. Sì, ecco, sono pronta. Mi rivolgo direttamente a te, caro amico senza firma. Perché non ci mandi un altro messaggino con una bella frase per la bambina che ti piace? Così noi lo possiamo leggere in radio e le dedichiamo anche una bella canzone. Ah, e non dimenticare di dirci come ti chiami però, eh?
2: No, scordatelo, non lo farò mai, mai.
1: Cosa?
2: Niente.
0: Io l'avevo capito. Non dirmi che l'autore di quel messaggino senza firma sei proprio tu, Lallo.
1: Davvero?
2: No.
1: E perché non me l'hai chiesto direttamente un consiglio?
2: Perché sono timido.
1: Ecco.
2: Sono timido.
1: Sì, se le cose stanno così, dovrò trovare un altro consiglio da darti per far sapere alla cavallina Stella che ti piace.
0: Mm-hmm. Beh, a questo punto non ce n'è bisogno, Lella. L'hai appena detto a tutti. Siamo ancora in onda in questo momento.
2: Non ci credo.
1: Ma dai, che problema c'è? Così adesso la cavallina che ti piace l'ha saputo. La rubrichella di Lella ha appena risolto un altro caso.
0: Speriamo che tu l'abbia risolto, speriamo. E comunque devo dire una cosa, che a me quell'allo indovino, l'allino l'indovino, qualche sospetto, me l'aveva destato. Vabbè, allora facciamo una cosa, scusami. Lallo, un'idea. Ma allora, perché a questo punto, visto che tanto i giochi sono scoperti, non dedichiamo una canzone a Stella?
2: Sì, bella.
0: Dai, è una canzone che parla proprio di stelle.

0: Spagna,
1: oh, e allora, in attesa di scoprire se il messaggio di Lallo è arrivato alla cavallina Stella grazie alla rubrica di Lella.
0: Sì, povero me.
1: Dai, Lallo.
2: Non fare così, andrà tutto bene. Devi essere ottimista.
1: Sì. E allora, mi raccomando, vedrete tra poco, in qualche altra puntata, scopriremo com'è andata. Ma se anche voi volete qualche consiglio da Lella e della sua rubrica, ricordatevi di mandarci un messaggio scritto o con la vostra voce al nostro numero WhatsApp, che è
0: 347-411-2726.
1: E noi di Big Bang vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Ciao! Ciao.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: Perché non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non so.

0: Dannul 102 Gong. Dannul Tempo con i Gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.

0: Io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: E arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ce so,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio. Tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ciao, Erbus Arvinci al museo. E già.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Spavaldi fruitori dell'audio digitale, consumatori di tasti del telecomando, spalmatori di terga su divani di qualsivoglia familiare, prossimi clienti di oculisti che non vedevano l'ora di ricevervi, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Sul blu sta bene un po' tutto, almeno così dicono i nostri amici puffi. Everything goes with blue!

Ed anche un pezzo funkettone di Bruno Mars venne utilizzato al tempo per farci godere alla vista di un bel film di animazione, Uptown Funk.

Una spugna gialla di nome Bob, un groove ipnotico per SpongeBob e per la tribù di Pigiama Party. Forza ragazzi, mani al cielo!

Sing 2, meglio del suo prequel? Forse sì, forse no. E nel frattempo, mentre troviamo risposta, could have been me. E non stiamo troppo a tirarla per le lunghe, eh?

Shakira, una garanzia di successo? Try Everything tirava le fila di un già apprezzatissimo Zootropolis 1, il Bradipo. Ah, il Bradipo!

E allora ci vogliamo giocare anche Zoo della sempreverde Shakira che chiude Zootropolis 2? Il Bradipo anche qui. Ah, il Bradipo!

E allora ci si saluta così. Non dico sul più bello, per carità, ma poco ci manca. State bene, tribù di Pigiama Party. Già mi mancate.

Ciao ciao.

0: nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Oh, allora, vi piace il mare o preferite la montagna?
1: Beh, in montagna si possono fare delle belle passeggiate.
0: Giusto, Lella.
2: Io però preferisco sguazzolare nel mare come un merluccio. Voto mare.
0: Bello anche il mare, però forse lo sapete già, anche io come Lellina, a me piacciono tutte e due, mare e montagna, però... quanto mi piace fare belle lunghe passeggiate con panorami mozzafiato e cime imbiancate di neve. Ma oggi voglio portarvi al mare. Ma no, Lellina, vedrai che ti divertirai anche tu. E tra l'altro questa storia è ambientata in Liguria.
1: D'accordo, va bene, andiamo in Liguria, ci sta.
2: Dai, prendiamo il sole e facciamo anche i castelli di sabbia.
0: Va bene, in realtà però dovete sapere che moltissimi anni fa gli abitanti della Liguria, pur avendo il mare vicino, non andavano tanto in spiaggia.
1: Non facevano neanche un tuffetto?
2: Non mangiavano neanche un ghiacciolo?
0: No, anzi se ne stavano rintanati nelle loro case perché... avevano paura dei pirati.
2: Bello, ma allora questa è una storia di pirati. Ciurma, allora in bagio.
0: Aspetta Lallo però, perché i pirati di cui parliamo oggi non erano per niente simpatici. Quando sbarcavano nei paesi, per gli abitanti erano guai. Ma adesso ascoltiamoci una bella canzone piratesca e poi proseguiamo con la nostra storia.
3: Ciurma, questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda della Liguria. E come vi dicevo, tantissimi anni fa, in questa regione arrivavano spesso i pirati. E quando scendevano dalle loro navi e riuscivano a entrare nei paesi, spaccavano tutto, incendiavano, si portavano via le provviste, lasciando gli abitanti spaventati e affamati.
1: Oh, che cattivi!
0: Tra l'altro, in ogni borgo della Liguria c'era una torre di avvistamento dove stavano dei soldati a turno. E appena vedevano una nave pirata in avvicinamento, lanciavano l'allarme. Presto! Presto tutti ai ripari! Arrivano i pirati! Così gli abitanti correvano via e andavano a nascondersi.
1: Armando,
0: sì.
1: Questa storia dei piratacci mi fa un po' paura.
0: Sai, erano piuttosto furbi questi pirati, eh? E infatti, a volte, attaccavano di notte, così non li vedevano quando tutti dormivano.
2: Eh no, così non si fa, non è giusto.
0: Ma veniamo alla nostra storia, la nostra leggenda della Liguria. Siamo a Tellaro, che è un piccolo borgo di pescatori. Qui gli abitanti avevano costruito una chiesetta con un campanile proprio in riva al mare. E una sentinella aveva il compito di suonare le campane nel caso arrivassero i pirati.
1: Che bella idea!
0: Sì, però quella sera in mare si alza una tempesta e il vento fischiava. Onde altissime andavano a sbattere sugli scogli. La sentinella a quel punto pensò: ma con questo mare tempestoso nessun pirata avrà il coraggio di avvicinarsi alla costa. Quasi quasi io me ne vado a dormire.
1: Oh no!
0: E invece fece proprio così. Si mise addosso una coperta pesante e al calduccio si addormentò e cominciò a ronfare.
2: Scommetto che i piratacci arrivano lo stesso.
0: Proprio così, Lallo. Quando si stava avvicinando la mezzanotte, i pirati si avvicinarono alla riva.
1: No, sentinella, svegliati.
0: E i pirati stavano per attraccare con le loro barche nel porticciolo di Tellaro. Ma all'improvviso le campane si mettono a suonare.
2: Don, don, din, don, don, din.
0: E tutti gli abitanti si svegliano di soprassalto e si precipitano a difendere il paese.
1: E via, piratacci malvagi, via!
0: E così, dopo una dura battaglia, riescono a ricacciare in mare i pirati.
2: Evviva!
0: Ma secondo voi, chi aveva lanciato l'allarme suonando le campane?
2: Il soldato sentinello, si era svegliato, era stato lui.
0: No, Lallo, lui aveva continuato a dormire.
1: Beh, allora forse il prete della chiesa?
0: Beh, anche lui dormiva profondamente. Facciamo così, sentiamo una canzone e poi scopriamo chi aveva salvato gli abitanti di Tellaro, chi aveva suonato la campana.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, il programma esplosivo condotto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora immagino che siate curiosi di scoprire chi aveva suonato le campane di Tellaro.
1: Già, già.
0: Il paesino che si trova in Liguria scongiurando l'invasione dei pirati. Ebbene, guarda che ti guarda, cerca che ti cerca. A un certo punto i tellaresi videro un animale ai piedi del campanile.
1: Chi era?
0: Era un grosso polpo che viveva negli scogli vicino alla chiesa e se ne stava coi tentacoli ancora attaccati alla fune delle campane.
1: No! Ma allora?
0: Proprio così, Lallo! Era stato il polpo a lanciare l'allarme.
2: Con tutti i suoi tentacoli la fate suonare per bene. Ding dong, ding dong.
1: Oh, che polpo gentile!
0: E così, Lella, e da quel giorno il polpo è diventato il simbolo di Tellaro e questo episodio è ricordato su una targa che si trova fuori, appesa nella chiesa di San Giorgio.
1: I polpi sono animali molto simpatici
0: e anche estremamente intelligenti,
2: quasi come i cavallini.
0: Ma adesso siete pronti per ascoltare un messaggio?
1: Sì. Yuhu!
3: Ciao Lallo, sono Elia, ti voglio bene.
0: Là, anche noi!
2: Yuhu! Anche noi ti vogliamo bene, Elia!
1: Tanto, tanto bene!
0: E allora, grazie Elia, grazie, grazie! E tutti voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra leggendaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Prima di salutarci ringrazio Barbara Cinquatti che adora ascoltare leggende e avventure in compagnia di Lellina. E poi grazie di cuore all'amico di Lallo Piero Marcelli e a Lorenza Cingoli che scrive e riscrive insieme a me. E poi un ringraziamento gigante alla nostra mitica regista Isabella Carbone che con cura, attenzione e con il suo tocco confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, pupazzi, peluche, nonni, zii, nipotini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao, bellissima.
0: Siete pronti per compiere un viaggio attraverso il nostro meraviglioso paese e le sue leggende?
2: Prontissimi. Però senti, si potrebbe compiere un viaggio anche attraverso le sue ricette, tipo tortellini, parmigiana, la lasagna, la carbonara.
0: Potrebbe essere un'idea, Lallino, anche perché io ho già una certa famina. Però purtroppo oggi parliamo, oggi parliamo invece di leggende.
1: Oh, bello! E come si chiama, Armando, la leggenda di oggi?
0: La storia di Cristalda e Pizzomunno.
2: Cristalda e Pizzatonda! Beh, questi due avevano dei nomi proprio strani, sì. Però, Armando. Però sai, la Pizzatonda mi piace. Tipo, pomodoro e mozzarella, per favore.
0: No, allora, Lallo, Cristalda e Pizzomunno, non Pizzatonda.
1: Armando, è una storia d'amore?
0: Sì, però un pochino infelice. Vabbè, cominciamo subito. Allora, intanto dobbiamo arrivare fino in Puglia, a Vieste, una cittadina sul mare.
1: Mi piacciono le storie d'amore sul mare. Andiamo in spiaggia?
0: Esattamente. Dovete sapere che a Vieste, proprio sulla spiaggia, sorge un faraglione alto ben 25 metri.
2: No, ma è gigante questo faraglione.
0: Sì, il faraglione, Lallo, è un gigantesco monolite roccioso, un pietrone enorme che si chiama proprio...
2: Pizzatonda! Ho indovinato?
0: Non proprio, Pizzomunno. Allora, facciamo così. Ascoltiamo una bella canzone e poi cominciamo a raccontare per bene la nostra storia.

0: Amiche e amici, piccole e grandi, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
1: E Armandissimo!
0: E oggi, lo dico per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, viaggiamo attraverso le regioni italiane e le loro leggende. E sbarchiamo in Puglia, a Vieste, dove tantissimi anni fa viveva un pescatore che si chiamava Pizzo Munno.
1: Che bello stare in riva al mare!
2: Sì, costruiamo i castelli di sabbia, sguazzoliamo come paperelle, mangiamo anche i gelati.
0: Sì, ma la volete sentire la storia, sì o no?
1: Ma certo, Armando!
2: Però qui non si mangia mai,
0: Allora, Lallino, a quel tempo Vieste era un piccolo villaggio di capanne e tutti i giorni Pizzo Munno usciva dalla sua casetta e andava a pescare. Gettava le reti e aspettava che si riempissero di pesci. Tra l'altro era un giovane molto amato da tutte le creature marine. Le sirene, quando lo vedevano arrivare, emergevano dalle onde e si mettevano a cantare con le loro voci melodiose. Più o meno. Dai.
2: Erano tutti innamorati di Pizzatonda?
0: Praticamente sì, ma Pizzo Munno non dava retta a nessuna perché era fidanzatissimo con Cristalda.
2: Che era una sirena con la coda di cristallo, giusto? Ho indovinato?
0: Non proprio, in realtà Cristalda era una giovane ragazza del paese e aveva dei capelli d'oro come raggi del sole.
1: Oh, e anche lei era innamorata!
0: Ma certo, Lellina, e quando Pizzo Munno non era a pesca, i due giovani si davano appuntamento su un isolotto che sorgeva molto vicino alla spiaggia.
2: Ah, scommetto che era l'isolotto dei pirati! C'era anche un tesoro! 15 cavalli!
0: No, niente tesoro, Lallo. Però l'isolotto era il rifugio segreto dei due innamorati. Un brutto giorno, però...
1: Oh no! Perché è brutto? Che cosa succede?
0: E allora dovete sapere che una sera, mentre il pescatore Pizzo Munno e la sua fidanzata Cristalda passeggiavano in riva al mare, vennero sorpresi dalle sirene.
2: Che sono belle belle, ma un po' cattivelle, vero?
0: Sì, le sirene nella mitologia non erano creature tanto buone. Infatti, si divertivano a incantare i marinai con le loro voci melodiose. E poi li facevano affondare nel mare in tempesta. Ricordate l'incontro tra Ulisse e le sirene?
2: Sì, lui fece mettere il prezzemolo nelle orecchie a tutti i marinai per non sentire il loro canto.
0: Non so se fosse proprio prezzemolo, Lallino. Mi sembrava fosse più della cera. Comunque è vero, le sirene attiravano i marinai con il loro canto e poi li facevano naufragare.
1: Erano proprio malvagi!
0: E così, quella sera, vedendo quei due ragazzi, Pizzo Munno e Cristalda, così innamorati, le sirene invidiose diventarono furiose.
1: Il pescatore preferisce quella mortale a noi. Non è giusto, la pagherà.
0: E così, di nascosto, presero Cristalda e la trascinarono nelle profondità degli abissi.
2: No, non si fa così però, povera toppina.
0: Pizzo Munno cominciò a cercare la sua fidanzata dappertutto. La cercò tra gli scogli, sulla sabbia, sotto gli alberi che crescevano sull'isolotto. Niente. Finché sentì...
1: Aiuto, amore mio, salvami! Le sirene mi portano via!
0: Era la voce di Cristalda e veniva dalla profondità del mare. A quel punto Pizzo Munno si tuffò e nuotò in giù. Cercò la ragazza dappertutto, nelle grotte, tra le alghe, in mezzo ai coralli. Niente.
1: Oh, Armando, mi viene da piangere.
0: Adesso non esagerare, dai, finché arrivò un nuovo giorno. E al sorgere del sole, i pescatori di Vieste trovarono il loro compagno seduto in riva al mare. E pensate, Pizzo Munno era diventato di pietra.
2: Oh no, adesso piango anch'io.
0: No, vabbè, per fortuna che siete divertenti almeno voi. Da quel giorno il gigantesco scoglio candido che si erge sulla costa di Vieste si chiama proprio come il pescatore innamorato, Pizzo Munno. Sì, lo so, è un po' triste questa storia, ma non è ancora finita del tutto.
1: Davvero?
0: C'è un lieto fine. A volte, nelle notti d'agosto, Cristalda esce dagli abissi per incontrare il suo amato Pizzo Munno. Così può capitare di vedere i due innamorati che camminano mano per mano sulla spiaggia, sotto il cielo stellato.
3: E vivono per sempre innamorati e contenti. Ci speravo, stai Armando, che finisse bene.
0: Eh sì.
2: Sì, però è un po' tristina comunque. Ci vorrebbe qualcosa di allegro.
0: Giusto, come le barzellette che lasciano i nostri amici al numero WhatsApp
2: 347-411-2726. Bello, dai, così ridiamo un po', Armando. Per oggi abbiamo pianto abbastanza.
0: Sì, è vero. Allora, la barzelletta è quella di Linda, che ha 7 anni e ci ascolta sempre mentre va a scuola e ci dice: lo sapete qual è il cane che nuota meglio degli altri? Il canotto!
3: Il canotto! Che ridere!
0: Molto bene! E adesso è venuto il momento di salutarci e noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra leggendaria puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao a tutti! Ciao ciao ciao ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno ed uso.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: figli delle stelle.
1: Leggenda Ojibwe. La Terra si sposta intorno a un sole danzante tra miliardi di soli. Il grande cielo di Kichimanidō è così vivo. Ci sono scie di luce che viaggiano in bande come oche selvatiche verso climi più miti. Seguono Awiashish Mikana, la pista bianca degli animali. Vanno allo stesso modo in cui camminiamo intorno alle nostre ruote medicina. Lassù, i gloriosi caribù sognano ricchi pascoli e accompagnano le aquile. È successo come l'ho visto. Majima Zuin, la leggenda della stella Shita Kuan, brilla per l'eternità. In riva al grande lago vivevano un cacciatore e le sue 10 figlie, tutte belle, con i neri capelli ruscellanti come seta. I valorosi, in sella a mustang focosi o a bordo di canoe, venivano da molto lontano per far loro la corte. Venivano dalle pianure, da Kichigami, la grande acqua, o dalle montagne. Certuni per vederle avevano disceso le rapide. Quello tra loro che piaceva a una ragazza metteva mano ai regali portati con sé. Acconciature di piume d'aquila, pellicce, pietre preziose, wigwam, canoe leggere. L'accampamento s'accrebbe e sotto le stelle si celebrarono 9 matrimoni. Ma Owinnie trascurava le offerte dei bei guerrieri. Rifiutatasi agli intrepidi e ai meglio dotati, la figlia più giovane sposò il vecchio Osseo. La più pura delle 10 sorelle non vedeva che bellezza nel cuore del nativo americano e nella sua voce non sentiva che un canto misterioso e una strana dolcezza. Gli altri, i cognati, le sorelle e i valorosi respinti, osservavano desolati quel guiglio, quel corpo incantevole e luminoso unirsi a quella carne sfatta, e accompagnavano con sospiri, alzate di spalle e scherni gli andirivieni della coppia male assortita. Solo gli anziani, che sentivano le cose, consideravano il vecchio un sognatore sacro. Al crepuscolo, Osseo si metteva di fronte al tramonto e contemplava con aria nostalgica la dimora della stella della sera. Una sera la tribù levò le tende per recarsi a una grande festa. Mentre tutti avanzavano spediti, il vecchio cercava di reggersi in piedi e di camminare senza cadere, con Owinnie che lo sosteneva da una parte e il bastone nodoso dall'altra, faceva pena a vedersi. Ma lui, senza lamentarsi, guardava il cielo mormorando. Udendolo parlare all'anima del padre defunto, la sorella maggiore fece una risatina maligna, come per dire «Che aspetti a raggiungerlo e a lasciare mia sorella libera di sposare un giovane dei muscoli vigorosi, eh?» In quel momento, Osseo si fermò davanti a un ceppo vuoto, posto per lungo in mezzo al camino. Lasciata di colpo la mano della compagna, gettò via il bastone e, allucinato a testa bassa, saltò urlando nel cavo del tronco. Prima ancora di rendersi conto dell'accaduto, il gruppo vide apparire all'altra estremità uno splendido giovane che sorrideva alle stelle. Il clan sussultò. Oh! Owinnie, irriconoscibile, era diventata vecchia e rugosa e biascicava una preghiera con voce tremula. Osseo cinse la sposa parlandole in una lingua dolce e sconosciuta. Lei gli si appoggiò contro e avanzò, come aveva fatto lui, soppicando, senza lamentarsi, fino al luogo della riunione. All'inizio della festa gli sguardi si giravano spesso verso di lei. Poi, complici i sapori del cibo, la banda si unì all'allegria generale. Le antiche gelosie svanivano. Owinnie non era più attraente, per cui i valorosi pretendenti respinti e i cognati che in un primo tempo avevano sperato di sedurla non avevano più rimpianti. Osseo seguiva con attenzione la sposa e la stella della sera. Percepiva un cambiamento nei brusii della notte. Ad un tratto risuonò una melodia magica, simile a quella prodotta dal vento nel cavo di un albero, un canto d'acqua lontana, guidato da Nana Bozo, il ragazzo coniglio che ordina, armonizza e abbellisce il mondo. Dal canto si staccò una voce che parlava il dolce linguaggio. Figlio mio, conosco i tuoi tormenti, e ho seguito i tuoi passi in questo mondo dove gli spiriti maligni t'han maltrattato. È giunto il momento di sottrarsi al loro dominio e di gustare le delizie della terra, senza male. Il grande wigwam dove il clan faceva festa tremò. Prima che un solo uomo potesse varcarne la soglia, s'alzò in volo nella notte sopra la foresta. Tranne Osseo e Owenee, i nativi americani del clan, si coprirono di piume variegate. Uno divenne Yayawi, l'uccello azzurro, un altro l'uccello mosca o loca. Zimo, Nancy, Bazig, le anatre starnazzarono, il passero cantò. Il wigwam era diventato una voliera. Owenee, sfinita, pensò di dover lasciare il suo corpo per la terra senza male. Ma Osseo si erse e lanciò il suo grido. Adesso indossava una veste di seta verde e la sua sposa aveva ritrovato gioventù e bellezza. Il wigwam coperto d'argento era immerso nella luce all'ingresso della dimora della Stella della Sera. Sii il benvenuto, Osseo, e anche tu, Owenee. Sono fiero di mio figlio e di mia nuora. Osseo, nel ceppo d'albero hai vinto lo spirito del male, facendolo tornare nelle praterie del cielo. Guarda quella piccola luce laggiù. È lui. Sta chiuso in un wigwam senza porta, né buco per il fumo. Dovrete stare attenti a evitare i raggi della Stella del Male che possono attraversare la pelle della sua prigione. Tu, Owenee, hai saputo udire la voce del mio cuore, le parole che il mio spirito dà alle donne della terra. Giorno verrà, ve lo predico, in cui ognuna udrà il dolce linguaggio che le proclama libere dall'asservimento. E voi due, siate felici. Owenee portò in seno il figlio di Osseo e mise al mondo un bambino. Stella della Sera l'iniziò al grande sogno. Suo padre l'istruì nell'arte della caccia. Sua madre gli insegnò il linguaggio della natura. Si sentì orgoglioso il giorno in cui suo padre gli permise di esercitarsi a tirare agli uccelli della voliera. Ne prese uno al primo tiro. Ma l'uccello Yayawi ricadde sotto forma di una fanciulla trafitta dalla sua freccia. Mentre si inginocchiava per rianimarla, una goccia di sangue gli scivolò sul petto. Il giovane cacciatore si sentì cadere nel vuoto, risucchiato dalla terra. Ali invisibili lo posarono sull'isola lussureggiante in mezzo al lago azzurro, Meshi Makinakong, la terra sul guscio della grande tartaruga. Lì fu raggiunto dagli uccelli, dalle sorelle della madre e dagli zii. Questi, dopo un concerto di grida, ripresero l'aspetto umano e divennero i Meme Guicho, i piccoli esseri burloni delle rive dei laghi. Certe sere, quando splende la luna, si lasciano vedere e danzano sotto l'occhio affettuoso della stella Owenee e Osseo. Noi, i grandi, siamo altrettanto piccoli dei Meme Guicho. Siamo deboli, esposti ai colpi della Stella del Male. A volte dobbiamo osare, saltare allucinati a testa bassa per snidarla. Ma Kichi Manido, il grande spirito, ci ha dato la capacità di sognare. Quando osserviamo il cielo, ritroviamo il sogno che ha preceduto il mondo, vediamo i sentieri tracciati dall'armonia e dalla bellezza. E possiamo sempre svegliarlo per parlare il dolce linguaggio della stella.
0: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Straordinaria speciale puntata di
1: Big Bang,
0: perché sicuramente sono prontissimi Lallo e Lella.
1: Yuhu! Prontissimi, sì. Ciao Armando.
2: Ciao Armandesima.
0: Ciao, ciao. E allora, in questa nuova puntata vorrei parlare con voi di cibo.
2: Yuhu! Bella, bella.
1: Anch'io volevo parlare della stessa cosa. Incredibile, Armando. Mi hai letto nel pensiero.
2: Ma cosa dici? Non te l'ha letto nel pensiero, te l'ha letto negli occhi.
1: Perché? Che cosa hanno i miei occhi?
2: Fame.
3: Guardami negli occhi e ti dirò quanta fame hai.
1: Che dici, Lallo? Io non ho fame adesso.
2: Ma se non hai fame, perché vuoi parlare di cibo?
0: Vabbè, perché magari le interessa parlare di alimentazione, cioè vuol dire di tutti quegli argomenti che riguardano il cibo. I cibi più sani, quelli freschi, quelli buoni.
2: Ho capito, ma io non scelgo, io mangio tutto, faccio prima.
0: No. Invece c'è un modo molto divertente per scegliere cosa mangiare, Lallo. Ed è il modo dei colori.
1: Dei colori, ma che bello! Vuoi dire che posso scegliere il cibo in base ai colori che mi piacciono?
0: Beh, sì, in un certo senso, dipende da quali colori ti piacciono. Però, secondo me, tu sei già sulla buona strada, Lella. Mentre con Lallo... Vabbè, ascoltiamo la prima canzone e poi ne riparliamo.

0: E allora, come i nostri piccoli e bravissimi amici dello Zecchino cercano il loro colore, anche noi ci mettiamo a caccia di colori, colori da mangiare.
1: No, no, bambini, non ascoltate, i colori non si mangiano.
2: Sì che si mangiano. Armando non dice di mangiare matite e pennarelli, ma verdure e frutta colorate, non è vero Armando?
0: Ma certo Lella, proprio così.
1: Ho capito, come il gelato giallo limone, l'osso fragola, arancione melone, ma ecco. Non il cioccolato.
0: Ti pareva che Lallo non pensasse subito al gelato, eh? Lallo, c'è anche qualcosa che viene prima del gelato, sai?
1: Certo, c'è il primo, il secondo, il contorno, la frutta e poi viene il gelato.
0: No, io volevo dire che alcuni cibi magari andrebbero mangiati freschi.
1: Ma Armando, cosa c'è di più fresco del gelato? È il ghiacciolo all'arancia, quello alla menta, alla marena.
2: Ma insomma, Lallo, è possibile che in quella tua zucca ci siano solo dolci?
1: E cosa vuoi che ci sia in una zucca? Gli zuccheri, no?
0: Va bene, Lallo. Allora, diciamo che tra i colori dei cibi ci sono anche i colori dei gelati. E riconoscerli è un buon metodo per scegliere anche quelli.
1: Evviva! Gelati colorati per tutti!
2: Aiuti anche me a scegliere dei colori da mangiare, Armando.
0: Va bene. Allora, bisognerebbe mangiare tutti i giorni questi cinque colori. Blu, viola, verde, giallo, bianco e arancio rosso.
1: Sette, ne hai detti sette, Armando, non sono cinque.
0: Vabbè, Lallo, perché blu, viola e arancione rosso possono essere considerati due colori unici.
2: Idea! Giochiamo a indovinare i cibi di questi colori?
1: Sì, però io sono preoccupato perché non c'è il marrone.
0: Va bene, perché il cioccolato, che sarebbe il marrone, non è compreso nei cibi da mangiare tutti i giorni, Lallo, Allora, iniziamo a pensare diversi abbinamenti. Intanto, però, ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone.
3: Tac tac, chi è?
4: Sono il lupo, mangia frutta.
3: Che frutta vuoi?
4: Banana.
3: Non c'è.
4: Mela.
3: Non c'è.
4: Arancia.
3: Non c'è.
4: Pesca.
3: Non c'è.
4: Un cocco.

0: colori?
1: Sì!
0: Allora anche voi bambini giocate con noi, eh? Partiamo dal primo. Allora dovete dire il cibo, la frutta o la verdura del colore blu-viola.
1: Melanzana.
0: Sì. E
2: violetta.
0: No, le violette sono fiori, non frutta e verdura, Lallo. È vero che tu ogni tanto mangi anche quelli, anche tu, Lella, eh?
2: Allora, però... aspetta, dico cavolo violetta.
0: Ah, sì, cavolo viola, va bene, bravo, bravo.
1: E poi ci sono i frutti di bosco, i lamponi, i mirtilli e le more.
0: Giustissimo, e poi si possono aggiungere i fichi e le prugne, che sono buonissimi. Oh. Va bene, secondo colore, pronti bambini? Pronto Lallo, pronto Lella?
1: Pronti!
0: Verde.
1: Il mio preferito, li so tutti. Asparagi, basilico, bieta, broccoli, cavoli, carciofi, cetrioli, insalata, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine.
2: Però ha dimenticato i pomodori, eh.
1: Ma quelli sono rossi.
2: No, ci sono anche verdi, eh.
0: È vero, ha ragione Lallo, esistono anche i pomodori verdi. E poi aggiungerei anche l'uva e i kiwi, che sono verdissimi. Pronti per il terzo colore? Pronti bambini a casa? E allora vado, bianco.
1: Accidenti, questo è difficile. Ci sono aglio e cipolla.
0: Giusto. E tu, Lallo, che dici di bianco?
2: Cioccolato.
1: Ci risiamo.
2: Cioccolato bianco.

0: Funghi, mele, pere, che dentro sono bianche. E veniamo al quarto colore, pronti?
1: Sì.
0: Attenzione, l'allolella, bambini a casa, giallo.
2: Giallo, giallo, giallo.
1: Giallo come Lallo.
2: Giusto, come la zucca di Lallo.
0: Sì, però la zucca è arancione, E può essere anche gialla. Ecco. Non vi viene in mente nient'altro di giallo, dai, forza.
2: I limoni.
0: Giusto, che buono il profumo dei limoni. E poi ci sono anche le pesche, le nespole, le albicocche.
1: I popcorn.
2: Cosa c'entrano adesso i popcorn?
1: Perché si fanno col mais. E il mais di che colore è?
0: Giallo.
1: Ecco.
0: Però i popcorn non valgono, Lallo, Dai, pronti per l'ultimo colore?
2: Pronti. Sì.
0: Pronti, bambini a casa? E allora dovete dire frutta e verdura di colore rosso-arancio, via!
2: Ce ne sono tantissimi! Pomodori, peperoni, barbabietole, ravanelli, arancia, anguria, ciliegie,
1: marmellata di fragole!
2: Vale la marmellata?
1: Sì, vale, frutta!
0: Vabbè, dai, diciamo che se è fatta con la frutta fresca vale, dai!
1: Ho vinto!
0: Beh, in realtà ne ha detti di più Lella,
2: Che da oggi mangerà sempre a colori!
0: Quasi può essere un'ottima idea! E ora, prima di salutarci, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Vi è piaciuta la puntata di oggi? Speriamo che vi aiuti a ricordarvi di mangiare sempre a colori.
1: Sì, però se preferite mangiare bianco e nero, non vi preoccupate perché c'è sempre la stracciatella.
2: Niente da fare, per lui esiste solo il gelato.
0: E se anche voi volete raccontarci, per esempio, quali cibi vi piacciono di più, che cosa mangiate, quali sono le vostre abitudini alimentari, lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Evviva! Vi aspettiamo qui con il prossimo
1: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao e mangiate a colori!

cacciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big!
2: Bang! Bang! Bang! Bang!
1: Armando!
0: DJ! DJ!
1: Bang,
0: DJ!
1: Bang,
0: DJ.
2: Grazie Armando.
0: Oh.
2: Ciao bambini.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao anche da Lella.
0: Allora, io volevo subito ringraziare tutti i bambini per i loro splendidi messaggini.
2: Quelli che mandano al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: Proprio quel numero e proprio quei messaggini. E allora grazie davvero bambini, siete simpaticissimi.
1: Ma perché non ne ascoltiamo uno?
0: Beh, lo ascoltiamo subito oppure...
2: Prepariamo prima l'atmosfera con un po' di musica?
0: Vai!
1: Sì.

0: sentiamo questo messaggino.
1: Certo, Lella, eccolo qui.
2: Ciao a Radio Kids, grazie per il tuo messaggino, Lella. Qual è il colmo per una rana?
1: Sì.
2: Sputare il rospo.
1: Che carina, che carina.
2: Ciao Radio Kids.
1: Ciao, ciao, ciao. Avete capito? Qual è il colmo per una rana? Sputare il rospo.
0: Ma che bambina dolcissima. Ma peccato che non ci abbia detto come si chiama.
1: Va bene, dai, la ringraziamo lo stesso per questo bel colmo che ha fatto tanto ridere noi e sicuramente tutti i bambini all'ascolto.
3: Scusate, sì? Ragazzi, ma come mai la rana mangia il rospo e poi lo sputa?
1: No, DJ, è un colmo, non è che succede per davvero.
3: Ah no?
1: No.
3: Mi sembrava strano, infatti. Io non ho mai sentito di rane che mangiano altre rane. Figuriamoci di rane che mangiano i rospi, ma dai.
0: Infatti, le rane mangiano insetti, vermi, grilli, mosche, moscerini dell'aceto, larve delle tarme della farina.
3: E dove la trovano la farina?
0: Potrebbero trovarle in casa. C'è un sacco di gente che ha delle rane come animali di compagnia e da mangiare gli danno pezzetti di carne, insalata, alghe, ortiche.
3: E larve della farina, certo.
0: E larve della farina.
3: Certo.
1: Però, ma Lella, sai un sacco di cose sull'alimentazione delle rane. Brava.
0: Sì, mi sono tanto simpatiche.
3: Io invece so che cosa mangia il rospo.
1: Davvero, DJ?
3: Sì.
1: E allora sentiamo che cosa mangia.
3: Il principe.
1: Il principe?
3: Sì, e se no quando la famosa principessa della fiaba lo bacia, dove lo va a prendere lui? Un principe in cui trasformarsi dalla pancia, no?
1: Ma no, DJ, il rospo non ha un principe nella pancia.
3: Ah.
1: Il rospo è il principe.
3: Ma va?
1: Un principe che è stato vittima di un incantesimo di una strega cattiva.
0: Che l'ha trasformato in un rospo.
1: Ecco.
0: E potrà tornare ad essere umano solo quando una principessa accetterà di baciarlo.
1: Giusto.
3: Va bene, se lo dite voi, vi credo.
1: grazie per la fiducia, prego. DJ. E allora, visto che sei così carino, noi ti dedichiamo la prossima canzone.

0: Che bella canzone, mi piace!
1: Oh, beh, è di un po' di anni fa, però è molto bella, eh? Ti piace davvero?
0: Mi piace davvero.
1: Sono contento.
2: A me piacciono i messaggini dei bambini. Possiamo sentirne un altro?
0: Sì, dai!
1: Bene, allora sentite, eccolo qua.
3: Qual è il colmo per un'oca?
1: Uh-huh.
3: Avere tante penne, ma non sapere scrivere.
1: Carina molto anche questa.
0: Perché ridete? Scusate, non è bello ridere di qualcuno che non sa scrivere? Poverina, mi spiegate come fa un'oca a tenere una penna in una zampa palmata? Non è possibile,
2: ma,
0: no?
2: Ma infatti le oche non scrivono, DJ.
1: Però hanno tante penne o piume, come le vuoi chiamare.
0: Ok. Vabbè, allora è solo un gioco?
2: Certo. Non è un gioco, è un colmo.
0: Ah, è un colmo, certo.
1: È un colmo.
0: Eppure io conosco un colmo. Sapete qual è il colmo per un DJ?
1: Vediamo un po'. Avere l'ernia del disco?
0: No.
2: Mettere un disco volante?
0: No, il colmo per un DJ è chiamarsi DJ.
1: Vabbè. Allora vuol dire che sei un colmo vivente, DJ,
0: esatto, sì,
1: giusto? Sì. E allora ti sei meritato un'altra bella canzone.

0: forte questa canzone del nonno DJ. Pure io avevo un nonno che faceva il DJ.
1: Ma dai, e sì. Come si chiamava?
0: Indovinate un po'?
2: DJ!
1: Bra. Si è di nuovo incantato. Bra. DJ, aspetta, lo scuoto un pochino.
0: Bravi, grazie Armando.
1: Prego, DJ.
2: Ah, che bravi che sono i bambini che ci riempiono di divertentissimi messaggini. Ne aspettiamo tanti altri al nostro numero WhatsApp. 347 411 2726.
0: A presto, piccoli DJ.
2: Ciao, piccoli DJ.
1: Ciao, bambini, a presto. Ciao.

cappuccino, qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalta come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono

0: Trin, Trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare, pensate un po'. Chi non lo fa finisce in mare.

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore! Poi Cenerella ha reagito a quell'arpia!
2: Che arpia?
1: Quella strega allora l'ha cacciata via!
2: No!
1: Gas!
2: Scusate!

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
2: Tutti insieme!

0: Grazie. E gran bella canzone.
1: Va

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo. Pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum. No?
1: Mi hai convinto. Andata per Londra. Si parte.
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì,
1: ombrello,
0: sì,
1: macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai.
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa the motor on the bus, il motore del bus?
1: E come fa the horn on the bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto, giusto.
0: Giusto. Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice, tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: Happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three, hooray! If you're happy and you know it, two or three. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, two or three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
1: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
1: If you're happy Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo!

0: Happy Songs! Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Favoloso popolo di Radio Kids, siete tutti pronti? Comincia una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, ma voi lo sapete che noi abbiamo tantissimi amici?
1: Sì, sì, certo! Sono tutti i nostri ascoltatori!
2: E certo, ci vogliono bene perché siamo super simpatici!
0: Bravi! E ci vogliono bene perché quando lanciamo qualche domanda ci rispondono sempre, perché sono molto attenti alle nostre trasmissioni!
2: Sì, ma anche perché sono bravi ad acchiappare le cose al volo quando le lanciamo!
1: E che gentili che sono!
0: Allora, forse vi ricorderete che un po' di tempo fa avevamo chiesto: se poteste prendere la macchina del tempo e viaggiare attraverso i secoli, in quale epoca vorreste arrivare? Beh, Raul, un nostro piccolo amico ascoltatore, ci ha risposto che vorrebbe viaggiare nella preistoria. Raul, grazie del tuo messaggio. In effetti, un viaggio nel passato potrebbe essere affascinante e avventuroso. Io per esempio vorrei andare a trovare i faraoni, gli antichi romani, i pirati, gli indiani d'America. Ma che ne dite, Lallo e Lella? Facciamo anche noi un viaggio nella preistoria?
2: No, grazie Armando, io non ci voglio andare, mi fa paura.
1: Anche a me un pochino. Vorrei proprio incontrare un dinosauro carnivoro.
0: Va bene, vi capisco. Ma a parte che c'erano anche i dinosauri erbivori che non erano carnivori, eh?
1: Già.
2: Sì, però Armando, c'era il Tyrannosaurus Tex, che era una specie di bandito teorico, in teoria, ecco.
0: Tyrannosaurus Tex è il cowboy, quello famoso dei fumetti. Questo è Rex, capito?
2: Eh no, scusa Armando, c'erano un sacco di animali strani, perché c'era ad esempio il pero d'attero, poi c'era il triceratto, sì, la tigre dai denti a sogliola.
0: Beh, hai un'idea un po' confusa, eh? Quelli a forma di sogliola, i denti di quella tigre, in realtà erano lunghi e affilati come sciabola. Da qui il nome tigre dai denti a sciabola. E poi, tra l'altro, devo aggiungere un'informazione.
2: Sì.
0: Questo felino, cioè sai che i felini sono le tigri, le pantere, i ghepardi, bravo, anche i micetti, non è mai vissuto nel periodo dei dinosauri.
2: No.
0: È arrivato dopo, quando sulla Terra i dinosauri si erano già estinti. E poi gli altri due animali, caro Lallo, non si chiamavano triceratto, ma triceratopo, e non si chiamava perodattero, ma pterodattilo.
1: Però Armando, poverini questi bestioni, mi dispiace che si siano estinti, anche se mi fanno un po' paurina.
0: È bello però, no? Fanno un po' di paurina, ma rendono tutto avventuroso. Sentite, vogliamo ascoltare una bella canzone dedicata proprio ai dinosauri?
1: Certo, sì.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra dolcissima Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissima.
0: E visto che oggi parliamo di preistoria, l'epoca in cui vorrebbe viaggiare il nostro amico Raul, mi viene in mente un quiz.
1: Sì,
3: quiz. Sentiamo Armando, dai. Io sulla preistorica su tutto, eh.
0: Allora, ecco la domanda. Quale tra questi tre animali non viveva nella preistoria? Il mammut, il coccodrillo o l'ornitorinco? Pensateci bene.
1: Armando, ma i tuoi quiz sono sempre difficili.
0: Ma no, dai, non sono tanto difficili. E poi, comunque, anche se sono un po' difficilini, appena, sono più divertenti, così, dai. E poi sono certo che i nostri piccoli amici a casa hanno già qualche idea. Attenzione ai tranelli, però.
3: Armando?
0: Dimmi, Lallo.
3: Ma questi mammut avevano dei mariti che si chiamavano babbut?
1: Lallo, i babbut non esistevano, si chiamavano tutti mammut.
0: Sì, i mammut erano, come posso provare a descriverli? Dei giganteschi elefanti coperti di una lunga pelliccia. Anche perché dovete sapere che in quel tempo sulla Terra faceva freddissimo. Era cominciata l'era glaciale e i ghiacci si erano estesi ovunque, così molti animali vissuti in quel periodo avevano il pelo lungo.
1: Oh, mi è venuto già freddo.
3: Sì, però nell'era glaciale chissà quanti ghiaccioli si mangiavano. Fragola, limone alla menta, buoni.
0: Di questo purtroppo ne dubito, Lallino. Non avevano ancora inventato i ghiaccioli. E anche gli umani, che avevano iniziato a popolare il pianeta, avevano sempre il problema di riscaldarsi, quindi si ricoprivano di pelli.
1: E vivevano nelle caverne, giusto?
0: Vero, Lallina, brava, e tenevano il fuoco sempre acceso per allontanare gli animali feroci.
3: Come le tigri dai denti a sogliola. Certo, però che fatica la vita dei cavernicoli, senza nemmeno un ghiacciolo al limone.
0: In effetti, devo dire, Lallo, la vita era davvero complicata in quel periodo. Ma adesso ascoltiamo un'altra bella canzone divertente.

0: E siete sempre in compagnia di Lella, Lallo, Armando e io vi voglio ricordare di continuare a lasciarci i vostri meravigliosi messaggi, raccontandoci colmi, barzellette, storielle, filastrocche, oppure rispondete alle nostre domande cosmiche, come per esempio: se poteste prendere la macchina del tempo, in quale epoca vorreste arrivare? E naturalmente tutto questo lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E allora torniamo al nostro quiz di oggi, che ha per tema la preistoria. Vi ho chiesto: quale tra questi animali non vive nella preistoria? E vi ho dato tre possibilità: il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco. Lella, Lallo, che cosa avete pensato?
1: Allora, il coccodrillo è un animale molto particolare, sembra un po' un dinosauro, quindi forse esisteva già nella preistoria.
0: Brava Lellina.
2: Però anche il cornitorinco è stranissimo, Sembra un castoro, però anche una papera.
0: Giusto, perché ha quel becco a forma di papera. L'ornitorinco in effetti, Lallo, è un animale molto strano. Ma come vi avevo detto, questo quiz nasconde un piccolo tranello. Perché? Volete sentire la risposta?
1: Sì!
0: Eccola qui. La risposta è nessuno! Perché il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco, tutti e tre questi animali, vivevano nel periodo della preistoria. Però, mentre il mammut si è estinto e non esiste più, il coccodrillo e l'ornitorinco vivono ancora, popolano ancora il nostro pianeta.
2: Sì, però non è giusto, Già si era estinto il povero babbut, poi anche il mammut. A me stava molto più simpatico del coccodrillo,
1: Anche a me, però Armando, mi è rimasto un dubbio.
0: Dimmi, Lellina.
1: Ecco, esistevano le pecorelle rosa nella preistoria? O se le sono pappate tutti i tirannosauri?
0: Allora, non credo che nella preistoria esistessero le pecorelle rosa. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché l'unica pecorella rosa del mondo sei tu, Lellina.
2: Ma meno male!
1: Ma come? Non ti piacerebbe se ci fossero tante pecorelle rosa come me?
2: Ma no, Lellina, non intendevo questo. Meno male che non siete state mangiate tutte dal Tyrannosaurus Tex.
0: E allora la nostra puntata di oggi volge al termine.
1: Oh no, non mi sono per niente accorto del tempo che passava.
2: Ma fine anche io, mi stavo proprio divertendo.
1: Già, anche io.
0: Eh sì, è così. Il tempo passa in un soffio quando ci si diverte. E quando ci si diverte è un po' come essere dentro la macchina del tempo. E noi, a proposito di tempo, vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: Da Lallo.
2: Ciao.
0: E da me, Armandissimo. A risentirci presto. Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao.
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio?

0: Stasera cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra?
2: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai.
1: Cra, cra.
0: Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
2: Soldato Crude, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
2: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
2: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
2: Crude, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
2: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
2: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
2: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia, ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
2: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
2: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
2: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la Terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica, in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità con la TV di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
2: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
2: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
1: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
1: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ciao a tutti bambini e bentornati a Big Bang, l'esplosivo programma di Radio
4: Kids
3: con Armando,
4: Lala
3: e
4: Lella.
3: Oh, che bello, state tutti bene bambini?
4: Sì.
3: E voi, state bene Lalo, Lella?
4: Sì,
5: certo.
3: Oh, allora, vediamo un po'. Ve lo chiedo, sapete di che cosa parliamo oggi?
4: No.
3: Bravi, avete indovinato.
4: Ma se non abbiamo detto niente.
3: No, avete risposto giusto. Ascoltate, vi rifaccio la domanda e voi rispondete come prima. Sapete di che cosa parliamo oggi?
4: No.
3: Esatto, nonno. Oggi sì.
6: Ma
3: oggi...
6: di quale nonno parliamo?
3: Parliamo di nonni, beh, dei nonni in generale, ma soprattutto di un nonno. Un nonno che è molto simile a voi. Nonno DJ!
4: Sì, è vero! Proprio come noi che siamo due DJ!
6: Sì, due DJ!

0: bella questa canzone di Nonno DJ. Io devo dirvi la verità, Lallo, Lella, miei adorati pupazzi, oltre ad adorare voi, io adoro anche i nonni.
1: Ma lo sai che noi pupazzi abbiamo i nonni?
2: Sì, dai. Bello, i nonni sono gentili, simpatici, ad esempio la nonna di Cappuccetto Rosa, bella.
1: Oh, io vorrei tanto una nonna per portarle da mangiare come fa Cappuccetto Rosso.
0: Bello, bello.
2: Bello, bello, sì, eh.
0: Beh, sarebbe proprio una bella cosa.
2: Sì, moltissimo. E cosa facciamo con i nonni, Armando, però, eh?
0: Beh, che ne so, per esempio, ci puoi andare al parco, in
2: bello.
0: Un museo.
2: No, no, andiamo a prendere il gelato, dai, andiamo a prendere il gelato con il nonno.
0: Va bene,
2: eh?
0: Va bene, va bene. Allora, sentite, io devo dirvi una cosa.
2: Sì.
0: Che c'è una giornata speciale dedicata ai nonni, lo sapevate?
1: No, che bello.
2: Quando è?
0: È il 2 ottobre. E durante quella giornata, anzi durante tutta quella settimana, tutti i musei, molti dei musei, sono aperti e offrono le entrate gratuite.
2: Senti Armando, ma mi viene in mente una cosa, i nonni sono tutti curvi col bastone che camminano a fatica?
0: Ma no Lallo, ma cosa dici, dai? No, poi tra l'altro invece oggi i nonni sono in formissima, sono super sportivi ed è divertente stare con loro.
1: Sentiamo che cosa pensano i bambini dei nonni?
0: Dai!
3: Ciao Armando, sono Tommaso, ho 10 anni e mio nonno si chiama Sergio ed è molto simpatico perché mi fa sempre gli scherzi e gioca sempre con me. Ciao!
0: Allora, vi ricordate qual è il nonno che è diventato più giovane grazie alla sua nipotina? Al mio 3!
1: Io lo so, io lo so!
0: Ho detto al mio 3, insieme. 1, 2, 3!
1: Il nonno di Heidi!
0: Bravissimi, ci scommetto che anche i bambini a casa lo sapevano. Beh, poi Heidi ve la ricordate, no? Quella bambina vivacissima che viveva in montagna con il nonno, l'amichetto Peter e le caprette che facevano ciao, ciao.
2: Bella, bella. Ma tu le conosci le caprette, Lella, quelle di Heidi?
1: Io le conosco bene, le sue caprette, sono mie amiche.
2: Bello, ma sono simpatiche.
0: Vabbè, facciamo così, sentiamo la canzone di Heidi.

0: Sentito che bella canzone? Era la sigla del famosissimo cartone.
1: Sì, sarà... l'abbiamo sentita bene, Armando. Guarda che non ha detto solo le caprette ti fanno ciao. Ha detto anche ti sorridono i monti.
0: Sì, è vero.
1: Ma non si è mai visto un monte sorridere. Ma dai.
0: Ma è un modo di dire, Lallo. Quando si dice che ti sorridono i monti, vuol dire che quel posto è talmente bello che ti rallegra l'anima, perché i monti sono illuminati, colorati, sono splendidi.
1: Bella, bella, bella. Bella.
2: Ti sorridono i monti.
0: Brava Lella. Ma allora vi voglio fare un'altra sorpresa a voi e ai bambini a casa.
1: Sì, bella bella.
0: Che ne dite di collegarci, visto che stiamo parlando di nonni, con una famosissima nonna delle fiabe? La nonna di Cappuccetto Rosso. Va bene?
2: Che meraviglia.
1: Bella, dai, bella.
0: Dai, ci proviamo.
1: Così ci fa le focaccine.
0: Esatto, esatto. Allora, proviamo.
1: Sì.
0: Vediamo, dovrebbe essere in collegamento.
1: Sì.
0: Nonna di Cappuccetto Rosso.
1: Pronto?
3: Buongiorno, ci sono.
1: Come va, nonna? Tutto bene?
3: Sì, bene, grazie. Adesso che Cappuccetto Rosso poi è cresciuta, ho un sacco di tempo libero.
0: Un sacco di tempo libero.
1: Tempo libero.
0: E che cosa fai durante il giorno, nonna?
3: Ho un sacco di tempo libero, perciò vado a passeggio, cucino e mi farebbe piacere se Lallo e Lella venissero a passare un po' di tempo con me.
0: Ah, che bella idea!
1: È proprio bello, Senti Armando, ma se me lo compra un gelatino, cosa dici?
0: Ci andresti?
1: Io sì, direi.
0: E tu, Lella, ci andresti?
2: Certo che ci andrai, sarebbe fantastico!
0: Allora, chiedi Lallo, chiedi, però sì. non è carino che tu vada dalla nonna solo se ti dà il gelato, Beh, insomma, sei un po'...
1: Un cono piccolo.
0: Allora chiediglielo, dai, chiediglielo.
1: Nonna, mi senti? Senti, me lo prendi un gelatino piccolo piccolo? Anche la coppetta va bene,
3: Non solo non te lo prendo, te lo preparo proprio io!
1: Hai sentito, Armando? Me lo prepara!
0: Vai!
1: C'ha la gelatiera la nonna!
0: Allora vai?
1: Sì, ci vado! Col pistacchio, la fragola, il cioccolato, la stracciatella e la zuppa inglese, nonna!
3: Ti preparo un buonissimo gelato di verdure!
1: No! Gelato di verdure, no, Armando!
0: No.
2: Che buono il gelato di verdure, invece! Voglio assaggiarlo!
0: Caro Lallo, hai voluto fare il furbino, vedi? Ecco. Quando si fa, così si dice, gli opportunisti, e sarai punito.
1: Cosa
0: perché adesso vuol dire che fai qualcosa in cambio di qualcos'altro. Invece le cose bisogna farle perché fanno piacere. Adesso dovrai mangiarti il gelato alle verdure.
1: Ma la zuppa inglese con gli spinaci non sta bene.
2: Sarà buonissimo, vedrai.
0: Va bene. Ah, sentite, a proposito di fiabe, visto che ci siamo appena collegati con la nonna di Cappuccetto Rosso.
1: Sì.
0: Che ne dite di sentire? Vi ricordate se io faccio bibi di body di bibi di body
2: bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi

0: anche la fatina di Cenerentola era forse una nonnina, no? Nel cartone animato.
1: Sì, è vero. Però sai un'altra cosa, Armando? Mi piacciono tantissimo questi collegamenti con il mondo delle fiabe.
0: Sì, piacciono molto anche a me. Ne faremo tanti altri. Sono convinto che piacciono anche molto ai nostri amici all'ascolto. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao a tutti!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini spazzacamin, la sorte è con voi se la

0: Mazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel ciel, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: anche Muovi. E allora
1: Muovi,
0: ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Julian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo.

Speriamo che capiti anche a me.

guidatori di macchine radiocomandate, bevitori di succhi di frutta ad ogni ora del giorno, impiastratori di preziosi divani in alcantara con dita sporche di cioccolata, scopritori di briciole in remoti angoli della tappezzeria, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Questo pezzo invita le vostre articolazioni a slegarsi completamente. Everybody dance, tutti

da spostare una rotula ferma in doppia fila targata a Radio Kids. Se non reclamata, verrà parcheggiata nell'angolo oggetti smarriti. Grazie.

E dopo Don't Leave Me This Way, Heart of Glass, cuore di vetro, ci ricorda di muoverci come elefanti in una cristalleria? A pigiama party? Impossibile?

Chi trova un amico trova un tesoro, chi dorme non piglia pesci, chi fa da sé fa per tre, chi ultimo arriva male alloggia, chi ascolta Pigiama Party sa cosa cerca.

Si è giovani anagraficamente parlando fino a una certa età e c'è chi come giovanotti ha capito che anagraficamente parlando vuol dire tutto e niente. Ciao mamma, guarda come mi diverto.

L'inizio di un film di qualche tempo fa partiva con una inquadratura su piedi intenti a ballare. La rivoluzione parte sempre dal basso e scatena gli animi. Footloose, amici miei, qui si balla, è pigiama party!

Belli sudati alla meta e mai stanchi per la prossima puntata di Pigiama Party, che sarà sempre migliore della precedente. Ciao amici miei, è stato bello stare insieme a voi. Continuate a divertirvi, continuate ad ascoltarci. Pigiama Party, Radio Kids. Un abbraccio grande da DJ. Ciao!

0: bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini. E vi diciamo subito che siamo senza Lallo.
0: È vero, è successo di nuovo. Lo stavamo aspettando e non è arrivato.
1: Chissà che scusa si inventerà per questo ritardo.
0: Beh, ormai possiamo aspettarci di tutto da Lallo, vero?
1: Sì, oggi Armando abbiamo deciso che potete chiamarci per raccontarci quello che vi va.
0: Un mestiere strambo, una barzelletta, un colmo, oppure potete cantarci una bella canzone.
1: Per farvi ispirare ve la facciamo ascoltare prima noi, però una bella canzone.
0: Esatto, vai con la musica, Lella!

0: giornata è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigate!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uova?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, le donne. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho
0: fare?
2: Detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero sposar.
3: Allora, siamo in attesa che qualcuno ci chiami per raccontare qualcosa ai nostri microfoni.
4: Chi chiamerà? Chi chiamerà? Chi chiamerà?
3: Chi lo sa, Lella? Ecco, ecco il telefono.
4: C'è una telefonata.
3: Dai, dai, rispondi tu, Lella.
4: Beh, pronto, chi parla?
5: Lella.
4: Ah, ti chiami come me? Ciao, Lella.
5: No, no, volevo solo sapere se tu sei Lella.
4: Ah, sì, sì, sì, io sono Lella, e tu?
5: Io mi chiamo Lando, sì, sì, sì, sì, mi chiamo Lando.
3: Ma pure lo sai, Lella, questa voce mi sembra di conoscerla. Ma non è che ci conosciamo, Lando?
5: No, no, io non vi ho mai visti in vita mia. Forse vi ho visti nella vita di qualcun altro.
3: Ah, no, eppure mi suona familiare.
4: Vabbè. Allora dici, Lando, per cosa hai chiamato?
5: Per la tua rubrichella, Lella. Volevo un consiglio da te, che sei brava e bella.
4: Beh, grazie. Dimmi pure, che consiglio volevi, Lando?
5: Dovevo vedere dei miei amici, ma poi la mia amichetta del cuore mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping. E non potevo dire di no, ma ora non so che dire agli amici che mi stavano aspettando. Cosa devo dirgli secondo te?
3: Lella, chiedi a Lando come si chiamano questi amici che stava aspettando.
4: Va bene. Lando, come si chiamano i tuoi amici? Magari possiamo avvertirli noi da parte tua. Lando. Lando.
3: Mi sa che è caduta la linea, Lella. E questo mi sembra ancora più strano.
4: Perché?
3: Non lo so, ho un vago sospetto.
4: E va bene, ma Lella non può lasciare senza consiglio la sua rubrichella. Quindi mandiamo un'altra canzone e penso alla risposta da dare a Lando.
3: Va bene.
4: Sperando che ci stia ancora ascoltando.
3: Qualcosa mi dice che è sicuramente così. Dai, ascoltiamo un'altra canzone.

0: bentornati negli studi di Big Bang. Lella dovrebbe essere pronta a dare un consiglio a Lando, che ha chiamato per la sua rubrichella. Sei pronta, Lella?
1: Ci
2: vuoi pensare un altro pochino?
1: No, sono pronta. Lando, qui è Lella che ti parla. Spero che tu ci stia ancora ascoltando. Secondo me bisogna sempre essere sinceri, quindi richiama i tuoi amici e digli la verità, chiedendogli anche scusa. Sono sicura che capiranno.
0: Giusto, ben detto Lella, è vero, sicuramente gli amici capiranno. Ehi, ci è arrivato un messaggino.
1: Di chi?
0: È Lallo.
1: Oh, e cosa dice, dov'è?
0: Aspetta, te lo leggo. Dunque, allora, cari amici miei, mi spiace tanto se non sono arrivato in tempo, ma Stellina mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping e non potevo deluderla. Sono sicuro che capirete. Vi chiedo scusa, scusissima. Il vostro Lallo, che poi sarei io me medesimo. Ecco, lo sapevo.
1: Cosa, Armando?
0: Era lui.
1: Lui chi?
0: Lando. Lando era Lallo.
1: Cioè, Lando era Lallo o Lallo era Lando?
0: Tutti e due, ma non ti sei accorta che ha seguito la lettera e il consiglio che gli hai dato tu?
1: È vero! E poi solo Lallo potrebbe dire shopping invece di shopping.
0: Esatto. Lui doveva venire a fare la trasmissione Big Bang insieme a noi. Mm-hmm. Invece Stellina lo ha chiamato e gli ha detto andiamo a fare shopping insieme e lui ha fatto così. Vabbè, dai, lo perdoneremo anche questa volta.
1: Sì, anche perché è troppo simpatico il nostro sceriffo del cuore.
0: E allora dedichiamogli una canzone.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Anche se senza Lallo.
0: Ma con Lando, che ci ha fatto divertire.
1: Sì.
0: E allora anche voi bambini, continuate a farci divertire con i vostri fantastici messaggini. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E se avete bisogno di un consiglio?
1: C'è sempre la vostra Lella con la sua rubrichella.
0: Lella, la nostra saggia pecorella. Ciao, ciao.
1: Ciao.

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le

0: trovar.
1: ¿Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti e non solo alla Casa delle Farfalle presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto, se volete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di questo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Ave Armando.
0: Poi là. Lallo.
2: Ave Armandissimus.
0: No, ma scusate, fatemi capire. Ma mi state salutando come facevano gli antichi romani?
2: Ma noi siamo antichi romagnoli.
0: No.
1: Ave Armandissimus, mi presento, sono Lella Drusilla.
2: Ah. Io sono Caio Lallus Cavallus, modestamente.
0: Bene, bene. E allora oggi abbiamo due personaggi importanti che vengono direttamente dall'antica Roma. E questa novità mi fa venir voglia di riascoltare una nota canzone sui sette re di Roma.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, detta anche Lella Drusilla, e Lallo, che oggi è Caio Lallus Cavallus
1: e Armandissimus.
0: Ecco, e a questo punto sono sicuro che anche i bambini, come me e del resto, si staranno chiedendo: ma come mai Lella e Lallo si sono trasformati in due antichi romani?
1: Ecco, vedi, Armandissimus, dobbiamo mettere in scena uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria. Ah. Il titolo sarà Un giorno nell'antica Roma.
0: Ah, però, complimenti. Allora, sapete tutto su questo periodo importantissimo della nostra storia?
2: Ma certissimus, noi siamo maximi espertissimis.
0: Ah, perfetto, Lallus, Caio e poi Cavallus.
2: Cavallus.
0: Allora, saprete sicuramente rispondere al quiz di oggi.
1: Sì!
0: Molto bene, allora vi do tre possibilità per rispondere alla seguente domanda: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus?
2: Io la so. Non è vero, Armando, non la so.
0: Ma come no? Dai, Lallo, Caio, Lallus, Cavallus.
2: Presente.
0: È semplicissima.
1: Mi sa che dobbiamo imparare ancora molte cose sui romani.
0: E va bene, Lella Drusilla. Vedremo se saprete la risposta alla fine della puntata. Ma adesso direi di ascoltare uno dei messaggini che i nostri amicissimi ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Lella, mi piace tanto ascoltare Radio Kids. Mi ascolto sempre. Ciao, sono Leonardo. Ciao.
0: Ciao Leonardo!
1: Grazie Leonardo!
0: E anche voi, mi raccomando, mandateci il vostro messaggino, raccontateci tutto quello che vi pare e vi piace. Qualunque cosa, se siete allegrissimi, se oggi siete un po' tristini o anche arrabbiati, insomma, confidate tutti i vostri pensierini. Oppure potete dirci se vi piace qualche materia a scuola o se qualcuna non vi piace. Per esempio, la storia vi piace? Visto che oggi noi siamo catapultati nell'antica Roma grazie alla presenza di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla. E allora, torniamo nell'antica Roma e parliamo un po' di cibo. Sapete cosa mangiavano i romani?
2: Ah, questa la so, Armandissimo. I cioccolatini con la panna.
1: Ma Lallus, a quel tempo i cioccolatini non esistevano.
0: Sì, Lella Drusilla ha ragione, Lallus Caio Cavallus. Perché la pianta di semi del cacao, da cui per l'appunto si ricava la cioccolata, è arrivata in Europa tanti secoli dopo, dall'America precisamente.
2: No, ma doveva essere molto triste un mondo senza cioccolata, eh?
0: Ma non lo so, perché sulle tavole dei patrizi, cioè delle famiglie dei romani, insomma, dove non mancava quasi nulla, c'erano dei cibi incredibili. Per esempio, lo struzzo bollito.
1: Oh no, povero struzzo!
0: Oppure fenicotteri conditi con datteri. O carne di ghiro.
2: No, ma non voglio essere un patricius. Cioè, non voglio mangiare ghiri, no.
0: Va bene. Allora veniamo a qualche cosa di più vegetariano. Ah. Che ne dite delle rose in fricassea?
1: Questa ricetta mi piace.
0: E che ne direste se vi proponessi il garum, una salsa a base di pesce marcio?
2: No! Armandissimus! Ma tu ci stai prendendo in girum!
0: No, è la verità, Lallus Caio Cavallus. E comunque i romani meno ricchi, cioè non i patrizi, mangiavano cibi molto più semplici. Mangiavano pane, olive, uva, pesce,
2: biada, carotine, lattuga.
0: Ecco. Adesso però è arrivato il momento di ricordarvi il quiz di oggi, a voi e alle bambine e ai bambini che ci ascoltano a casa, che ha sempre per tema l'antica Roma. E la domanda è: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus? La risposta vi verrà servita su un piatto d'argento dopo questa canzone.

0: Ma che bella questa canzone, ve lo ricordate il film con il Fortuna Drago?
1: Bella, bravissimo!
0: Ave pueri, siamo sempre in compagnia di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla, che metteranno in scena uno spettacolo dedicato all'antica Roma nella loro fattoria, dove spesso trascorrono un po' di tempo insieme. Tra l'altro dovete sapere che i romani amavano molto assistere a giochi sportivi come ad esempio la corsa delle bighe.
1: Sì, i cavalli dovevano correre in quelle piste pericolosissime, in mezzo alla polvere, con quei cattivi che usavano la frusta. No, Armandissimus, non ci voglio nemmeno pensare.
0: Hai ragione, Lallo, però c'erano anche altri spettacoli di moda, come per esempio i combattimenti tra i gladiatori, oppure le lotte con gli animali feroci, pantere, leoni, tigri.
2: Simpatici gattoni erano tenuti prigionieri nelle gabbie, poverini.
1: Sai cosa ti dico, Lella Drusilla? Non mi sarebbe piaciuto per niente vivere nell'antica Roma.
3: Neanche a me, Caio Lallus.
0: Va bene, forse non avete torto, però i romani spesso frequentavano le terme, dove facevano bagni pubblici, rilassandosi nelle piscine d'acqua calda, chiacchierando e insomma passando e trascorrendo amabilmente il tempo.
1: Ma che bello stare in pancia alle male terme!
0: Visto che adesso, caro Lallus Caio Cavallus, hai detto panciollem, vorrei chiederti come si chiama la casa degli antichi romani. E rispondetemi anche voi da casa, e anche tu, Lella Drusilla. Le possibilità sono tre: Catapecchius, Palazzonis, Domus, e la risposta è... Domus! Sì, le domus erano delle case molto grandi, avevano una vasca o fontana al centro e alcune, pensate, già nell'antica Roma avevano il riscaldamento grazie a un sistema di tubi sotterranei dove circolava l'acqua calda.
1: Bella! Io voglio una domus ben riscaldata, grazie!
3: Lallus, intanto dobbiamo andare a ripassare un po' la storia.
1: Giusto, Lella Drusilla, andiamo! Ave, bambini!
3: Ave!
0: Ciao. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte a giocare con la storia in compagnia della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie ancora a Lorenza Cingoli, che non smette mai di scrivere. E poi un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che dà ritmo a tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Ti fidi di me?
1: Sì.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai presa per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, speravo di no.

0: ma in realtà sono un principe.
1: Perché non me l'hai detto subito?
0: Beh, sai com'è, un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
1: Non così tanto.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Rigidus Figitus Zambra Cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
1: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
0: Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicafez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
2: Occhiti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhiti, pocketi, wocketi, qua. Tutto quel che sei. Ehi, là, è quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.

0: alla volta.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo un albo illustrato dove potreste avere la sensazione di perdervi. Dietro ogni porta, scritto da Keogh McClear e illustrato da Julie Morstard, è tradotto da Davide Musso per Terre di Mezzo. E fin dalla copertina ci invita a esplorare, a scoprire cosa si nasconde oltre la soglia. Il libro è una collezione di tante possibili porte e tra queste troverete anche quella della vostra aula di scuola, che ormai da qualche settimana avete ripreso a oltrepassare tutti i giorni. Ma busserete anche a casa degli amici, osserverete il mondo attraverso delle porte a vetro o passerete più volte da porte girevoli oppure guarderete la notte attraverso una porta zanzariera. E attenzione, perché a volte questo libro riserva qualche sorpresa e ci conduce in territori fantastici. Perché, come diceva un grande illustratore che le autrici di questo libro citano nel frontespizio, ogni pagina è come una porta. Aprire un libro, aprire una porta, è sempre l'inizio di qualcosa, di una storia, di un incontro, di una scoperta. Voi siete pronti? Dietro ogni porta, scritto da Keogh McClear e illustrato da Julie Morstadt, è tradotto da Davide Musso per Terre di Mezzo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it. I libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone.

Whoa, whoa.

0: Piccoli e grandi eroi, esploratori e esploratrici, sportive, avventurose e curiose di tutte le età, un super buongiorno radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata speciale di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissima!
0: Allora, anche oggi proviamo a viaggiare nel tempo, ma anche nello spazio. Equipaggio cerca storie, siete pronti?
1: Prontissimi!
2: Ma dove andiamo, Armandissimo?
0: Beh, allora riavvolgiamo il nastro del tempo e andiamo indietro e sbarchiamo nel Medioevo.
1: Evviva, mi piace il Medioevo perché ci sono i castelli.
2: Sì, e cavalieri senza paura, tipo me.
0: C'erano castelli, dame, cavalieri, ma era anche un periodo molto complicato. Per esempio nel nostro paese, l'Italia, c'erano guerre continue e la gente non stava per niente bene. Ma adesso, come promesso, viaggiamo anche nello spazio e arriviamo...
2: al Polo Nord!
1: No, Lallo, non così lontano!
0: È vero, sbarchiamo un pochino più vicino e arriviamo ad Ancona, la capitale delle Marche. Siamo nell'anno 1173 e facciamo conoscenza subito con la nostra eroina, Stamira.
1: Stamira. Che nome strano però.
0: Pensate che ad Ancona, ancora oggi, alcune bambine si chiamano proprio così, Stamira, per ricordare l'eroina che salvò la città. Allora, ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia.
1: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la storia di una giovane ragazza vissuta tantissimi anni fa ad Ancona.
1: Stamira.
2: Però io non ho mica capito cosa fa Stamira. Perché diventa famosa?
0: Dunque, devi sapere, Lallo, che ad Ancona era arrivato l'esercito di Federico Barbarossa.
2: Che era un pirata!
0: No, era un imperatore.
2: Ah, però aveva il nome da pirata.
0: Sì, è vero, è un nome abbastanza piratesco. Comunque, dopo aver conquistato molte altre città, i soldati di Federico Barbarossa stringevano d'assedio la città di Ancona.
2: Ah, ho capito, avevano messo delle sedie tutto intorno alla città e non si muovevano di lì.
1: No, Lallo, assedio! Non c'entra niente con le sedie.
0: Lina ha ragione. Quando una città viene cinta d'assedio, vuol dire che le truppe dei soldati si appostano intorno alle mura e non fanno più uscire o entrare nessuno.
1: Allora gli abitanti di Ancona erano prigionieri, poverini.
0: Proprio così, Lellina. E soprattutto agricoltori e contadini che ogni giorno arrivavano in città per vendere i loro prodotti non potevano più entrare. Quindi, dopo un po' di tempo, non si trova più niente da mangiare.
2: Questo assedio con le sedie non mi piace per niente.
0: Un brutto giorno, il capitano militare dell'esercito imperiale, un certo Cristiano di Magonza, decide addirittura di dar fuoco alla città.
1: No!
0: La notizia si diffonde subito per tutta Ancona e nelle strade la gente dice: dobbiamo arrenderci, non possiamo andare avanti così.
3: Invece dobbiamo resistere.
1: Ma i soldati vogliono dare fuoco a tutto.
0: Infatti i nemici si erano preparati per bene, avevano nascosto le macchine da guerra dentro una torre e all'alba volevano attaccare la città.
2: No, non è giusto.
1: Armando, sì. Cosa sono le macchine da guerra?
0: Beh, per esempio le catapulte, che sono degli enormi macchinari che si usavano per scagliare dei pietroni. Ma ecco che nella notte la giovane Stamira decide di intervenire.
1: E cosa fa?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siamo sempre noi, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Pronti per raccontarvi la storia di un'eroina del Medioevo, Stamira di Ancona. Dovete sapere che su Ancona era calata la notte. Stamira uscì di casa e attraversò di corsa i vicoli bui.
2: Ma non potevano accendere la luce?
0: No, Lallo, a quel tempo non c'era la luce elettrica. E per girare di notte bisognava portarsi dietro una lanterna oppure una torcia. E Stamira ha con sé proprio una torcia, ma la tiene spenta per ora perché non vuole farsi scoprire. Si guarda intorno, furtiva.
1: Guarda di qua, guarda di là.
0: Proprio così, Lella. E arriva vicino alla torre dove i nemici avevano ammassato le macchine da guerra. Però...
1: Però?
0: Ci sono le sentinelle.
2: Attenta!
0: Stamira è paziente e aspetta finché... Le sentinelle si addormentano. È il momento giusto. Entra nella torre, accende la torcia e dà fuoco a tutto quanto.
1: Ma è pericoloso!
0: E infatti Stamira corre via, veloce come il vento, mentre nella torre esplode tutto. Pum! Pam!
1: Bella! Brava Stamira! Brava!
0: E così, quando i soldati dell'imperatore si rendono conto di quello che è successo, tolgono l'assedio dalla città di Ancona e se ne vanno via per sempre.
2: Belli sta, cattivacci!
0: Da allora Stamira è diventata l'eroina della città.
1: Armando,
0: sì.
1: Questa storia mi piace tantissimo. E poi Stamira è un'eroina. Invece di solito gli eroi sono tutti maschi.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, per festeggiare la nostra puntata, che ne dite di ascoltare un bel messaggino?
1: Sì. Messaggino!
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni... e abito a Bologna. Posso raccontarmi una barzelletta?
0: Ma certo, Giacomo.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Grazie.
0: Dai.
3: Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
3: Un microchip. Ciao.
0: Ma che carina. Che carina. Cosa fa un pulcino dentro un computer?
1: Un microchip.
0: Chip. Grazie Giacomo, grazie, la tua barzelletta è davvero molto molto divertente. E allora noi vogliamo ricordarvi il nostro numero per mandarci i vostri messaggi, che è
2: 347 411 2726.
0: E allora appuntamento a presto per un altro viaggio attraverso le regioni d'Italia tra storie antiche e leggende, sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: Ciao, bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra volta!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò: rimase così male che meglio ci ritrovò. Oh, sui giornali fragili, che tirani con, anche se ti sembra

0: dovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Supercali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici pochi avrai un successo strepitoso.
3: Supercali, fragilistico e spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fan certi animali. Ma sotto il mar agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con piume d'ali. E arrivederci va la biscia striscia. Come fare, come fare?

0: L'Elisir Birichino. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove trovano il piccolo Luca che piange seduto su una panchina.
1: Ciao Luca, perché piangi?
2: Qualcuno ha rotto la mia macchinina.
0: Luca mostra il giocattolo rotto.
1: È vero, è spezzata in due.
0: Arriva Willy con un tubetto di colla in mano.
3: È colpa mia, amici, l'ho calpestata senza volerlo, ma con questa colla la aggiusterò in un attimo.
0: Willy incolla tra loro i due pezzi.
3: Ecco Luca, ora la tua macchinina è aggiustata.
1: Evviva, posso di nuovo giocarci.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: Davanti alla grande quercia i fratellini si danno la mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta.
1: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati! Duca Puzzoloso sta per tenere un discorso nella Magi Piazza!
1: Oh,
6: di sicuro sta tramando qualcosa!
1: Andiamo a controllare presto!
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo nella Magi Piazza, piena di abitanti. Le faine stanno distribuendo delle bottigliette su cui è disegnata la faccia di Duca Puzzoloso.
7: Assaggiate l'aranciata del Duca! È rinfrescante e dissetante!
0: Gli abitanti bevono con gusto, mentre dal palco Duca Puzzoloso inizia il suo discorso.
7: Amici abitanti, ora che vi siete rinfrescati con la mia aranciata, voglio farvi una domanda. Chi preferite avere come sovrano, Re Zampasaggia o il sottoscritto Duca Puzzoloso?
0: Gli abitanti rispondono in coro.
1: Possibile. Gli abitanti preferiscono Puzzoloso a Zampasaggia.
6: Ve l'avevo detto, il Duca ne ha combinata una delle sue.
0: Lampadino nota Cinghia avanzare tra la folla. Anche lui sta sorseggiando la bibita di Duca Puzzoloso.
1: Guardate, arriva Cinghi.
8: Ciao Cinghi, è buona l'aranciata del Duca?
9: Non lo so, amici, io non l'ho assaggiata.
0: Cinghi si allontana, lasciando i tre amici perplessi.
8: Cinghi ci ha detto una bugia.
3: E l'ha detta dopo aver bevuto la bibita del Duca.
6: Dobbiamo avvertire Re Zampasaggia. Corriamo al castello.
0: Nella sala del trono, i tre amici hanno raccontato tutto al re e a Pandaguro.
10: Il libro del grande sapere parla di un elisir birichino, un siero che costringe chi lo beve a dire bugie.
1: Di sicuro Puzzoloso l'ha mischiato alla sua bibita.
8: Che cattivone! Vuole che tutti dicano bugie.
3: Sì, come quella di volerlo re al posto di Zampasaggia.
10: L'unica che può aiutarci è Tina Volpina. Lei è un'esperta di pozioni e vive sul Monte Nevoso.
1: Presto, dobbiamo correre da lei.
0: Dopo aver scalato il Monte Nevoso, Lampadino, Caramella e Zampacorta entrano nel rifugio della volpe che, con grossi occhiali, è in mezzo ai suoi alambicchi.
1: Ciao, Tina Volpina!
11: Benvenuti, amici. In cosa posso esservi utile?
1: Tu conosci l'elisir birichino?
11: Certo, è l'elisir che fa dire bugie.
1: Duca Puzzoloso lo ha fatto bere agli abitanti del Magiregno per farsi eleggere re al posto di Zampasaggia.
8: Puoi aiutarci?
11: Credo proprio di sì.
0: Tina apre uno scaffale. Dentro ci sono tante bottiglie piene di un liquido giallo.
11: Questa è la limonata scaccia bugie. Chiunque la beve dice solo la verità.
0: Lampadino ha un'idea.
3: Costringeremo Duca Puzzoloso a bere la limonata scaccia bugie di Tina e a dire la verità davanti a tutti.
8: Sì, così rimedierà da sola il suo errore, proprio come Willy al parco.
0: La volpe infila le bottiglie in una borsa.
11: Ottimo piano! So io come fare. Andiamo!
0: E tutti corrono alla Magi Piazza. Al loro arrivo trovano Duca Puzzoloso circondato dagli abitanti del Magiregno.
1: Ecco laggiù Duca Puzzoloso!
11: Adesso ci penso io, amici.
0: Tina Volpina scatta in avanti e raggiunge il Duca con la borsa piena di bottiglie.
11: Evviva Duca Puzzoloso! Propongo a tutti un brindisi per il futuro re con questa gustosa limonata.
7: Limonata? Ma certo, beviamo!
0: La volpe offre la limonata al Duca e agli abitanti che bevono con gusto, mentre i tre amici si avvicinano.
3: Duca Puzzoloso, vogliamo farti una domanda!
8: Perché vuoi prendere il posto di Re Zampasaggia?
7: Semplice, perché sono invidioso.
0: Il Duca si meraviglia delle sue parole.
7: Ops, ma cosa ho detto?
11: La verità, mio caro Duca.
0: Grazie al siero di Tina, anche gli abitanti tornano a dire la verità e si scambiano commenti. La signora Coccodè parla al signor Chicchirichì.
1: Duca Puzzoloso non merita di diventare re, vero signor Chicchirichì?
7: Certo, signora Coccodè, un re non può essere invidioso. Buah, non sarò re!
0: Risolto il problema e salutati gli amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.